0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita,

tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più, le corse in bicicletta primavera, il vento profumava anche di te, di questo tempo in due solo fotografie. E così lontani noi, pensiamo ancora a noi,

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radioformia
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È ricoverata con una serie di fratture all'ospedale San Camillo di Roma una quarantenne di Gaeta, investita la scorsa notte da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere la propria vettura dopo un turno di lavoro in un ristorante della piana di Sant'Agostino. L'incidente è avvenuto alle 2 di notte al vaglio degli agenti della polizia stradale di Formia, intervenuti per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro. L'impatto è stato violento, la donna è stata scaramentata a qualche metro di distanza dal punto dell'investimento. Soccorsa dagli operatori sanitari del 118, la quarantenne, molto conosciuta in zona, è stata inizialmente accompagnata in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia e successivamente trasferiti nell'ambulanza la stessa notte, in considerazione della serietà delle ferite riportate nell'impatto con la vettura, all'ospedale romano del San Camillo, dove è attualmente ricoverata per accertamenti sanitari specialistici. Il nuovo incidente ripropone il problema della sicurezza della viabilità lungo la piana di Sant'Agostino, un'arteria stradale molto trafficata sia di giorno che di notte e teatro negli ultimi anni di una serie di gravi incidenti, alcuni dei quali anche mortali. Una serie di incendi, in gran parte di origine dolosa, hanno caratterizzato la giornata di ieri e quella di Ferragosto, con notevoli danni al patrimonio arboreo. Un rogo di grosse proporzioni si è sviluppato ieri, poco prima delle 13, a Formia, nelle zone collinari di Costa Mezza e via Acervara, alle spalle del tratto che precede la stazione ferroviaria, chiamando ad una impegnativa operazione di spegnimento anche nel pomeriggio i vigili del fuoco di Gaeta, i volontari della protezione civile Ver Sud Pontino di Formia e la Fenice di Gaeta, un elicottero della Regione Lazio e un Canadair. Notevoli danni alla vegetazione della zona. Il giorno precedente, dalle 12 alle 17, tre squadre della protezione civile, falchi pronti intervento e una del gemellaggio AIB fuoristradisti, i carabinieri forestali e un elicottero della protezione civile della regione sono dovuti intervenire in via Rezzola alla periferia rurale di San Raffaele a Fondi, dove sono ubicati l'omonimo santuario e la sorgente idrica di Mola Vetere, per domare le fiamme che, sviluppatesi all'improvviso, si erano rapidamente estese alla macchia mediterranea che circonda decine di abitazioni e agli oliveti. Sono state evacuate per misura precauzionale alcune abitazioni sfiorate dalle fiamme. Il bilancio è stato pesante. 5 ettari di territorio sono andati distrutti. Sempre a Ferragosto un altro incendio è divampato a Gaeta sul costone montuoso alle spalle della spiaggia di Sant'Agostino, devastando la vegetazione lungo il versante della montagna. Due patenti ritirate, due auto sequestrate e 66 persone identificate. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri della compagnia di Formia e delle stazioni dipendenti nella serata e la notte del 15 agosto tra Formia e Minturno, con particolare attenzione all'abitato di Scauri. All'operazione hanno partecipato i militari del nucleo operativo radiomobile e quelli delle stazioni carabinieri di Formia e Scauri. Complessivamente sono state identificate 66 persone, delle quali 16 con precedenti di polizia, e controllati 29 veicoli. Sono state ritirate due patenti, sequestrati due autoveicoli ed elevate due sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. L'attività dei carabinieri ha riguardato anche il contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Una persona è stata segnalata alla prefettura di Latina quale assuntore, dove è stata trovata in possesso di una modica quantità di hashish, che è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Inoltre i carabinieri hanno controllato un'attività commerciale. Durante la notte sono state effettuate verifiche anche nei confronti di 7 persone destinatari di misure detentive o di sicurezza per accertare il rispetto delle prescrizioni imposte. Movida, strade, litorale, specchio d'acqua, sotto osservazione nelle serate di Ferragosto anche a Ponza e Ventotene. Un'operazione coordinata al comando provinciale dei carabinieri di Latina, che ha coinvolto i militari delle stazioni delle due isole, i carabinieri forestali di Latina e il battello in dotazione alla stazione di Ponza. Sono state controllate complessivamente 111 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, verificati anche 3 automezzi e 2 natanti, sui quali viaggiavano 9 persone. I servizi hanno interessato soprattutto i luoghi maggiormente frequentati, e cioè i centri storici, le zone della Movida e le principali arterie stradali. Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli sono concentrati anche sulle violazioni al codice della strada e sui comportamenti potenzialmente pericolosi, con verifiche mirate alla guida in stato di alterazione psicofisica. Inoltre sono state effettuate verifiche amministrative anche in 2 esercizi pubblici, un cantiere edile e una struttura ricettiva extra alberghiera. A Fondi, gli agenti del commissariato di polizia hanno denunciato 2 cittadini di nazionalità indiana, ritenuti responsabili a vario titolo di condotte che hanno destato allarme e turbato l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, nella notte tra il 14 e il 15 agosto, la polizia è intervenuta in viale Guglielmo Marconi, in seguito alla segnalazione di 2 persone che stavano creando disturbo. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato i 2 uomini seduti su una panchina. Uno di loro aveva con sé una pistola a salve, ma priva del tappo rosso identificativo, immediatamente messa in sicurezza dagli stessi agenti. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricostruire quanto accaduto poco prima. Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti, i 2 indiani avrebbero attirato l'attenzione di alcuni residenti e passanti a causa del loro comportamento. Uno dei 2 avrebbe inoltre esploso alcuni colpi a salve in aria, generando allarme tra le persone presenti nella zona. Sono apparsi entrambi gli indiani in evidente stato di alterazione riconducibile all'assunzione di sostanze alcoliche. La successiva perquisizione personale ha dato esito negativo, mentre la pistola a salve calibro 9, unitamente ai bossoli e alle cartucce rinvenute, è stata sottoposta a sequestro. Dagli ulteriori controlli è emerso inoltre che i 2 stranieri non erano in grado di esibire un valido documento attestante la regolarità della loro presenza sul territorio nazionale. Per uno dei 2 gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere anche precedenti di polizia. Entrambi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere, disturbo dell'occupazione o del riposo delle persone e violazioni della normativa sulla immigrazione. È uscito ed è presente nelle librerie il nuovo libro di Gennaro Romanelli, La costa di Gaeta, un'opera frutto di anni di studio, esplorazione e documentazione dedicata alla riviera di Ponente. Pagina dopo pagina il lettore viene accompagnato in un viaggio che parte da Punta Stendardo e raggiunge Punta dello Scarpone, seguendo il profilo della costa attraverso grotte marine, falesie, cale nascoste, fortificazioni, ville romane, monasteri, resti archeologici e paesaggi che raccontano migliaia di anni di storia. L'opera nasce da un'esperienza vissuta direttamente sul mare. Per anni l'autore ha percorso questo tratto di costa sia da terra sia in canoa, osservandolo da prospettive spesso sconosciute ai più, documentando luoghi poco noti e raccogliendo testimonianze che oggi trovano spazio in un volume pensato per valorizzare uno dei patrimoni naturalistici e culturali più preziosi del Tirreno. Tra gli elementi più significativi dell'opera figurano la prima mappa integrale della riviera di Ponente, oltre 100 fotografie inedite e numerosi contenuti esclusivi che restituiscono uno sguardo nuovo sulla costa di Gaeta. Ho sempre creduto che la vera ricchezza di un territorio risieda nella sua storia, nella sua natura e nelle emozioni che è capace di trasmettere, confessa Gennaro Romanelli, autore del libro. Il volume nasce dal desiderio di condividere tutto questo con chi ama Gaeta, con chi la visita per la prima volta e con chi forse scoprirà di non averla mai conosciuta davvero. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia, spettacolo con Peppe Lanzetta. Una serata tra musica, poesia e memoria, un viaggio tra aneddoti, musica e racconti di amicizia con Napoli e i suoi protagonisti al centro della scena. È quella che porta a Formia questa sera Peppe Lanzetta, protagonista di Peppe Lanzetta and Friends, una serata costruita come un racconto nel quale Lanzetta ripercorrerà storie, incontri e momenti di una lunga esperienza artistica, accompagnato dalle sonorità della Neapolis Metro Band, formazione guidata da Domenico Mimì Varriale, artista anch'egli profondamente legato alla città di Formia. Il filo conduttore sarà anche quello della memoria, legato a personaggi che hanno legato la propria esistenza anche al territorio formiano. Tra questi ci sono Pino Daniele e James Senese, due protagonisti assoluti di quella straordinaria stagione musicale, due figure che hanno condiviso con Lanzetta un importante percorso umano e artistico. Il ricordo di Pino Daniele assume poi un significato particolare proprio a Formia, dove il cantautore napoletano ha vissuto per molti anni insieme alla sua famiglia. E proprio qui, in via Filippo Sciarra, aveva i Bagaria Studios, il suo studio di registrazione, un luogo nel quale ha lavorato insieme ad alcuni degli inseparabili amici e colleghi che hanno accompagnato la sua infinita carriera musicale. E sarà proprio attraverso racconti, aneddoti e musica che quella storia tornerà idealmente a vivere sul palco dell'Arena Vitruvio. Questa sera Pino Daniele e James Senese non ci sono più, ma restano nelle canzoni, nelle emozioni e nei ricordi di chi ha condiviso con loro un pezzo di strada. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Giorgio Mannarelli, la guardia, classe 98, è stato confermato dalla Serapo 85 anche per la prossima stagione. Con la sua conferma e il ritorno di Velardo Lavezzari, oltre al supporto di De Maria e Reale, il coach marocco avrà a disposizione uno dei migliori esponenti della categoria, pronto a regalare nuove emozioni ai tifosi del Palamarina nella prossima stagione di basket di DR1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, mi forma.
5: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
6: Ogni giorno.
5: Ogni giorno.
6: Stai ascoltando
5: Radio Formia.

0: Eccoci qua, pronti come tutte le mattine, radioformi alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento con l'oroscopo. Siamo giunti a lunedì 17 agosto 2026, la chiesa ricorda Santa Chiara di Montefalco, Vergine. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mattina ci vediamo presto a cena radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centoli in voce con la valida e preziosa come siete cari di Gustavo. Siamo pronti alle tue 12 si inizia la gara, incominciando come sempre con l'Ariete. La giornata si prospetta allegra e piena di sorprese. A darvi una mano interviene la Luna, grande di piacevoli scambi con un amico di vecchia data. Dall'Ariete al Toro. Focalizzate l'attenzione sui rapporti interpersonali, sono fondamentali per il vostro benessere interiore. Entrate in relazione con spontaneità, procedete in modo costruttivo e avrete risultati migliori. Dal Toro ai Gemelli. Giorno al top, la Luna e Giove in perfetta sintonia e mettono in luce i vostri lati migliori, comunicativa, socievolezza e fascino, una bella rivincita in campo professionale. Dai Gemelli al Cancro. Coltivate pensieri positivi, regalatevi un breve viaggio, qualcosa che desiderate da tempo, allargate gli orizzonti, non chiudetevi in casa. Dal Cancro al Leone, con un interlocutore come Giove, la Luna guadagna punti e fa salire le stelle le vostre quotazioni, le parole incantano e addolciscono un evento mondano, partecipate, sarete le star della serata. Dal Leone alla Vergine, innocuo il passaggio alla Luna quando come voi sia un santo in paradiso come Urano, strizzando l'occhio a Mercurio rassicura e conferma. Bilancia, con quelle maestrie di cui siete dotati, ricomponete un dissidio fra parenti, riportando la pace e l'armonia con palese sollievo e gratitudine di tutti. Scorpione, eccellente rapporto di creatività e senso critico, fate ideale per chi è impegnato negli studi, la mente elabora i concetti con molta facilità. Sagittario, gli alti e bassi dell'umore potranno condizionare l'andamento odierno. La Luna fa prevedere un'aria inquieta e un disordine nelle tentazioni. Capricorno, ottimo l'incontro fra Mercurio e Urano. L'entusiasmo è ben motivato da un traguardo tagliato, un risultato tangibile, una soddisfazione personale. Acquario, notizie, invite e nuove esperienze vi rendono dinamici, incoraggiate il bisogno di movimento, acquisti in libreria, sorriso a prova di bomba. Concludiamo lo squadro di oggi con i Pesci. La Luna oggi è inaffidabile, facilmente fa promesse che non riesce a mantenere. Con questi presupposti, in qualsiasi situazione, occhi aperti, distrazione e confusione rallentano i vostri programmi, attenzione. Bene tutto anche questo lunedì 17 agosto 2026, radioformi all'appuntamento con l'esito oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Chiara di Montefalco Vergine. Il sole è già sorto alle 6.24, tramonterà alle 20.29, la luna crescente si eleverà alle 11.58, calerà questa sera alle 22.15. Diamo gli auguri a Mogol che compie 90 anni, a Robert De Niro che compie 83 anni, a Sean Penn che compie 66 anni. Qualche data da ricordare: 1945 a Londra, la casa editrice Secker e Kahnburg pubblica il romanzo di George Orwell, La fattoria degli animali. La frase del giorno: meglio mangiare fino a scoppiare piuttosto che avanzare cibo. I miei pensieri questa mattina sono: al lume spento è pari ogni bellezza, chi bussa a denari si sente rispondere a bastoni. Dormi chi ha dolore e non dormi chi è debitore. ancora buongiorno, buon lavoro, sono a lavoro. È tutto per questo lunedì 17 agosto 2026, all'appuntamento con l'esoroscopo radiofono a tutti voi. Una felice e serena giornata, buon inizio di giornata, buon inizio di settimana. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo con la sua parte della regia. Un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Giunti. È ricoverata con una serie di fratture all'ospedale San Camillo di Roma una quarantenne di Gaeta, investita la scorsa notte da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere la propria vettura dopo un turno di lavoro in un ristorante della piana di Sant'Agostino. L'incidente è avvenuto alle 2 di notte al vaglio degli agenti della polizia stradale di Formia, intervenuti per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro. L'impatto è stato violento, la donna è stata schiaramentata a qualche metro di distanza dal punto dell'investimento. Soccorsa dagli operatori sanitari del 118, la quarantenne, molto conosciuta in zona, è stata inizialmente accompagnata in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia e successivamente trasferiti nell'ambulanza la stessa notte, in considerazione della serietà delle ferite riportate nell'impatto con la vettura, all'ospedale romano del San Camillo, dove è attualmente ricoverata per accertamenti sanitari specialistici. Il nuovo incidente ripropone il problema della sicurezza della viabilità lungo la piana di Sant'Agostino, un'arteria stradale molto trafficata sia di giorno che di notte e teatro negli ultimi anni di una serie di gravi incidenti, alcuni dei quali anche mortali. Una serie di incendi, in gran parte di origine dolosa, hanno caratterizzato la giornata di ieri e quella di Ferragosto, con notevoli danni al patrimonio arboreo. Un rogo di grosse proporzioni si è sviluppato ieri, poco prima delle 13, a Formia, nelle zone collinari di Costa Mezza e via Acervara, alle spalle del tratto che precede la stazione ferroviaria, chiamando ad una impegnativa operazione di spegnimento anche nel pomeriggio i vigili del fuoco di Gaeta, i volontari della protezione civile, Ver Sud Pontino di Formia e la Fenice di Gaeta, un elicottero della Regione Lazio e un Canadair. Notevoli danni alla vegetazione della zona. Il giorno precedente, dalle 12 alle 17, 3 squadre della protezione civile, falchi pronti intervento e una del gemellaggio AIB fuoristradisti, i carabinieri forestali e un elicottero della protezione civile della regione sono dovuti intervenire in via Rezzola alla periferia rurale di San Raffaele a Fondi, dove sono ubicati l'omonimo santuario e la sorgente idrica di Mola Vetere, per domare le fiamme che, sviluppatesi all'improvviso, si erano rapidamente estese alla macchia mediterranea che circonda decine di abitazioni e agli oliveti. Sono state evacuate per misura precauzionale alcune abitazioni sfiorate dalle fiamme. Il bilancio è stato pesante. 5 ettari di territorio sono andati distrutti. Sempre a Ferragosto un altro incendio è divampato a Gaeta sul costone montuoso alle spalle della spiaggia di Sant'Agostino, devastando la vegetazione lungo il versante della montagna. 2 patenti ritirate, 2 auto sequestrate, 66 persone identificate. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri della compagnia di Formia e delle stazioni dipendenti nella serata e la notte del 15 agosto tra Formia e Minturno, con particolare attenzione all'abitato di Scauri. All'operazione hanno partecipato i militari del nucleo operativo e radiomobile e quelli delle stazioni carabinieri di Formia e Scauri. Complessivamente sono state identificate 66 persone, delle quali 16 con precedenti di polizia, e controllati 29 veicoli. Sono state ritirate 2 patenti, sequestrati 2 autoveicoli ed elevate 2 sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. L'attività dei carabinieri ha riguardato anche il contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Una persona è stata segnalata alla prefettura di Latina quale assuntore dopo essere stata trovata in possesso di una modica quantità di hashish che è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Inoltre i carabinieri hanno controllato un'attività commerciale. Durante la notte sono state effettuate verifiche anche nei confronti di 7 persone destinatarie di misure detentive o di sicurezza per accertare il rispetto delle prescrizioni imposte. Movida, strade, litorale, specchio d'acqua, sotto osservazione nelle serate di Ferragosto anche a Ponza e Ventotene. un'operazione coordinata al comando provinciale dei carabinieri di Latina, che ha coinvolto i militari delle stazioni delle due isole, i carabinieri forestali di Latina e il battello in dotazione alla stazione di Ponza. Sono state controllate complessivamente 111 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, verificati anche 3 automezzi e 2 natanti, sui quali viaggiavano 9 persone. I servizi hanno interessato soprattutto i luoghi maggiormente frequentati, e cioè i centri storici, le zone della Movida e le principali arterie stradali. Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli sono concentrati anche sulle violazioni al codice della strada e sui comportamenti potenzialmente pericolosi, con verifiche mirate alla guida in stato di alterazione psicofisica. Inoltre sono state effettuate verifiche amministrative anche in 2 esercizi pubblici, un cantiere edile e una struttura ricettiva extra alberghiera. A Fondi, gli agenti del commissariato di polizia hanno denunciato 2 cittadini di nazionalità indiana, ritenuti responsabili a vario titolo di condotte che hanno destato allarme e turbato l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, nella notte tra il 14 e 15 agosto, la polizia è intervenuta in viale Guglielmo Marconi, in seguito alla segnalazione di 2 persone che stavano creando disturbo. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato i 2 uomini seduti su una panchina. Uno di loro aveva con sé una pistola a salve, ma priva del tappo rosso identificativo, immediatamente messa in sicurezza dagli stessi agenti. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricostruire quanto accaduto poco prima. Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti, i 2 indiani avrebbero attirato l'attenzione di alcuni residenti e passanti a causa del loro comportamento. Uno dei 2 avrebbe inoltre esploso alcuni colpi a salve in aria, generando allarme tra le persone presenti nella zona. Sono apparsi entrambi gli indiani in evidente stato di alterazione riconducibile all'assunzione di sostanze alcoliche. La successiva perquisizione personale ha dato esito negativo, mentre la pistola a salve calibro 9, unitamente ai bossoli e alle cartucce rinvenute, è stata sottoposta a sequestro. Dagli ulteriori controlli è emerso inoltre che i 2 stranieri non erano in grado di esibire un valido documento attestante la regolarità della loro presenza sul territorio nazionale. Per uno dei 2 gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere anche precedenti di polizia. Entrambi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere, disturbo dell'occupazione o del riposo di persone e violazioni della normativa sulla immigrazione. È uscito ed è presente nelle librerie il nuovo libro di Gennaro Romanelli, La costa di Gaeta, un'opera frutto di anni di studio, esplorazione e documentazione dedicata alla riviera di Ponente. Pagina dopo pagina il lettore viene accompagnato in un viaggio che parte da Punta Stendardo e raggiunge Punta dello Scarpone, seguendo il profilo della costa attraverso grotte marine, falesie, cale nascoste, fortificazioni, ville romane, monasteri, resti archeologici e paesaggi che raccontano migliaia di anni di storia. L'opera nasce da un'esperienza vissuta direttamente sul mare. Per anni l'autore ha percorso questo tratto di costa sia da terra sia in canoa, osservandolo da prospettive spesso sconosciute ai più, documentando luoghi poco noti e raccogliendo testimonianze che oggi trovano spazio in un volume pensato per valorizzare uno dei patrimoni naturalistici e culturali più preziosi del Tirreno. Tra gli elementi più significativi dell'opera figurano la prima mappa integrale della riviera di Ponente, oltre 100 fotografie inedite e numerosi contenuti esclusivi che restituiscono uno sguardo nuovo sulla costa di Gaeta. Ho sempre creduto che la vera ricchezza di un territorio risieda nella sua storia, nella sua natura e nelle emozioni che è capace di trasmettere, confessa Gennaro Romanelli, autore del libro. Il volume nasce dal desiderio di condividere tutto questo con chi ama Gaeta, con chi la visita per la prima volta e con chi forse scoprirà di non averla mai conosciuta davvero. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia, spettacolo con Peppe Lanzetta. Una serata tra musica, poesia e memoria. Un viaggio tra aneddoti, musica e racconti di amicizia con Napoli e i suoi protagonisti al centro della scena. È quella che porta a Formia questa sera Peppe Lanzetta, protagonista di Peppe Lanzetta and Friends. Una serata costruita come un racconto nel quale Lanzetta ripercorrerà storie, incontri e momenti di una lunga esperienza artistica, accompagnato dalle sonorità della Neapolis Metro Band, formazione guidata da Domenico Mimì Varriale, artista anch'egli profondamente legato alla città di Formia. Il filo conduttore sarà anche quello della memoria, legato a personaggi che hanno legato la propria esistenza anche al territorio formiano. Tra questi ci sono Pino Daniele e James Senese, due protagonisti assoluti di quella straordinaria stagione musicale, due figure che hanno condiviso con Lanzetta un importante percorso umano e artistico. Il ricordo di Pino Daniele assume poi un significato particolare proprio a Formia, dove il cantautore napoletano ha vissuto per molti anni insieme alla sua famiglia. E proprio qui, in via Filippo Sciarra, aveva i Bagaria Studios, il suo studio di registrazione, un luogo nel quale ha lavorato insieme ad alcuni degli inseparabili amici e colleghi che hanno accompagnato la sua infinita carriera musicale. Sarà proprio attraverso racconti, aneddoti e musica che quella storia tornerà idealmente a vivere sul palco dell'Arena Vitruvio. Questa sera Pino Daniele e James Senese non ci sono più, ma restano nelle canzoni, nelle emozioni e nei ricordi di chi ha condiviso con loro un pezzo di strada. L'ingresso è libero.
7: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
6: Giorgio Manarelli, la guardia, classe 98, è stato confermato dalla Serapo 85 anche per la prossima stagione. Con la sua conferma e il ritorno di Velardo Lavezzari, oltre al supporto di De Maria e Reale, il coach marocco avrà a disposizione uno dei migliori esponenti della categoria, pronto a regalare nuove emozioni ai tifosi del Palamarina. Nella prossima stagione di basket di DR1.
8: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Sono le 7:36. Lunedì 17 agosto 2026 la Chiesa ricorda Sant'Elia, San Mamante, San Giacinto e Santa Chiara da Montefalco. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: ascolti e dimentichi, vedi e ricordi, fai e sai. Insomma, per saper fare qualcosa, più della teoria e dell'osservazione, è importante la pratica. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1740, dopo 254 fumate nere, il conclave eleggeva Prospero Lambertini a Papa della Chiesa Cattolica, assumeva il nome di Benedetto XIV. Nel 1840, inaugurazione per la imperiale privilegiata strada ferrata da Milano a Monza, che, nata dopo la Napoli Portici, era la seconda ferrovia italiana. Nel 1913 si chiudeva con successo a Milano il collaudo del dirigibile F2 di Enrico Forlanini, sarebbe poi stato regalato al Regio Esercito Italiano. E nel 1942 l'Italia varava la nuova legge urbanistica con due livelli di pianificazione, quello regionale, basato sui piani territoriali, e quello comunale, gestito dal piano regolatore generale. Nel 1973 la 27enne Paola Pigni conquistava la medaglia d'oro nei 1500 metri alle Universiadi di Mosca. Nel 1982 la Philips produceva in Germania i primi due compact disc della storia, l'album The Visitors degli ABBA e Sinfonia delle Alpi di Strauss, con la Filarmonica di Berlino diretta da Herbert von Karajan. Nel 1987 la tedesca Steffi Graf conquistava il primo posto nella graduatoria ATP delle tenniste più quotate al mondo. Nel 2002 in California si inaugurava il museo dedicato all'autore dei Peanuts, Charles Schulz, per proporre e interpretare l'arte del creatore di Snoopy e Charlie Brown. E nel 2017 due attentati in Spagna con mezzi lanciati sui pedoni. A Barcellona un camioncino uccideva 15 persone, mentre a Cambrils un'Audi subito fermata dalla polizia causava un'altra vittima. Sono nati il 17 agosto, nel 1838 il poeta Tommaso Cannizzaro, nel 1917 l'attore Gianni Agus, 90 anni fa, nel 1936, il paroliere Mogol, nel 1943 l'attore Robert De Niro e nel 1952 il pilota automobilistico Nelson Piquet. Sono nati oggi anche il giornalista Gianluca Nicoletti nel 1954, il conduttore radiofonico Marco Galli nel 1959, l'attore Sean Penn nel 1960, la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel 1965, il calciatore campione mondiale Thierry Henry nel 1977 e la cantante Lene Marlin, nata in questo giorno nel 1980. Anche per il 17 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pescalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità.

addirittura dopo un turno di lavoro in un ristorante della piana di Sant'Agostino. L'incidente è avvenuto alle 2 di notte al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Formia, intervenuti per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro. L'impatto è stato violento, la donna è stata scaramentata a qualche metro di distanza dal punto dell'investimento. Soccorsa dagli operatori sanitari del 118, la quarantenne, molto conosciuta in zona, è stata inizialmente accompagnata in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia e successivamente trasferita in eliambulanza la stessa notte, in considerazione della serietà delle ferite riportate dell'impatto con la vettura, all'ospedale romano del San Camillo, dove è attualmente ricoverata per accertamenti sanitari specialistici. Il nuovo incidente ripropone il problema della sicurezza e della viabilità lungo la piana di Sant'Agostino, un'arteria stradale molto trafficata sia di giorno che di notte e teatro negli ultimi anni di una serie di gravi incidenti, alcuni dei quali anche mortali. Una serie di incendi, in gran parte di origine dolosa, hanno caratterizzato la giornata di ieri e quella di Ferragosto, con notevoli danni al patrimonio arboreo. Un rogo di grosse proporzioni si è sviluppato ieri, poco prima delle 13, a Formia, nelle zone collinari di Costa Mezza e via Acervara, alle spalle del tratto che precede la stazione ferroviaria, chiamando ad una impegnativa operazione di spegnimento anche nel pomeriggio i vigili del fuoco di Gaeta, i volontari della Protezione Civile, Ver Sud Pontino di Formia e la Fenice di Gaeta, un elicottero della Regione Lazio e un Canadair. Notevoli danni alla vegetazione della zona. Il giorno precedente, dalle 12 alle 17, tre squadre della Protezione Civile, Falchi Pronti Intervento e una del gemellaggio AIB Fuoristradisti, i carabinieri, forestali e un elicottero della Protezione Civile della Regione sono dovuti intervenire in via Rezzola, alla periferia rurale di San Raffaele a Fondi, dove sono ubicati l'omonimo santuario e la sorgente idrica di Mola Vetere, per domare le fiamme che, sviluppatesi all'improvviso, si erano rapidamente estese alla macchia mediterranea che circonda decine di abitazioni e agli oliveti. Sono state evacuate per misura precauzionale alcune abitazioni sfiorate dalle fiamme. Il bilancio è stato pesante. 5 ettari di territorio sono andati distrutti. Sempre a Ferragosto un altro incendio è divampato a Gaeta, sul costone montuoso alle spalle della spiaggia di Sant'Agostino, devastando la vegetazione lungo il versante della montagna. Due patenti ritirate, due auto sequestrate e 66 persone identificate. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri della compagnia di Formia e delle stazioni dipendenti nella serata e la notte del 15 agosto tra Formia e Minturno, con particolare attenzione all'abitato di Scauri. All'operazione hanno partecipato i militari del nucleo operativo radiomobile e quelli delle stazioni carabinieri di Formia e Scauri. Complessivamente sono state identificate 66 persone, delle quali 16 con precedenti di polizia, e controllati 29 veicoli. Sono state ritirate due patenti, sequestrati due autoveicoli ed elevate due sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. L'attività dei carabinieri ha riguardato anche il contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Una persona è stata segnalata alla prefettura di Latina quale assuntore, dove è stata trovata in possesso di una modica quantità di hashish che è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Inoltre i carabinieri hanno controllato un'attività commerciale. Durante la notte sono state effettuate verifiche anche nei confronti di 7 persone destinatari di misure detentive o di sicurezza per accertare il rispetto delle prescrizioni imposte. Movida, strade, litorale, specchio d'acqua, sotto osservazione nelle serate di Ferragosto anche a Ponza e Ventotene. Un'operazione coordinata al comando provinciale dei carabinieri di Latina, che ha coinvolto i militari delle stazioni delle due isole, i carabinieri forestali di Latina e il battello in dotazione alla stazione di Ponza. Sono state controllate complessivamente 111 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, verificati anche 3 automezzi e 2 natanti, sui quali viaggiavano 9 persone. I servizi hanno interessato soprattutto i luoghi maggiormente frequentati, e cioè i centri storici, le zone della Movida e le principali arterie stradali. Sul fronte della sicurezza stradale i controlli sono concentrati anche sulle violazioni al codice della strada e sui comportamenti potenzialmente pericolosi, con verifiche mirate alla guida in stato di alterazione psicofisica. Inoltre sono state effettuate verifiche amministrative anche in 2 esercizi pubblici, un cantiere edile e una struttura ricettiva extra alberghiera. A Fondi gli agenti del commissariato di polizia hanno denunciato 2 cittadini di nazionalità indiana, ritenuti responsabili a vario titolo di condotte che hanno destato allarme e turbato l'ordine e la sicurezza pubblica, in particolare nella

0: Notte tra il 14 e il 15 agosto, la polizia è intervenuta in viale Guglielmo Marconi in seguito alla segnalazione di due persone che stavano creando disturbo. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato i due uomini seduti su una panchina. Uno di loro aveva con sé una pistola a salve, ma priva del tappo rosso identificativo, immediatamente messa in sicurezza dagli stessi agenti. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricostruire quanto accaduto poco prima. Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti, i due indiani avrebbero attirato l'attenzione di alcuni residenti e passanti a causa del loro comportamento. Uno dei due avrebbe inoltre esploso alcuni colpi a salve in aria, generando allarme tra le persone presenti nella zona. Sono apparsi entrambi gli indiani in evidente stato di alterazione riconducibile all'assunzione di sostanze alcoliche. La successiva perquisizione personale ha dato esito negativo, mentre la pistola a salve calibro 9, unitamente ai bossoli e alle cartucce rinvenute, è stata sottoposta a sequestro. Dagli ulteriori controlli è emerso inoltre che i due stranieri non erano in grado di esibire un valido documento attestante la regolarità della loro presenza sul territorio nazionale. Per uno dei due gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere anche precedenti di polizia. Entrambi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere, disturbo dell'occupazione o del riposo delle persone e violazioni della normativa sulla immigrazione. È uscito ed è presente nelle librerie il nuovo libro di Gennaro Romanelli, La Costa di Gaeta, un'opera frutto di anni di studio, esplorazione e documentazione dedicata alla Riviera di Ponente. Pagina dopo pagina, il lettore viene accompagnato in un viaggio che parte da Punta Stendardo e raggiunge Punta dello Scarpone, seguendo il profilo della costa attraverso grotte marine, falesie, cale nascoste, fortificazioni, ville romane, monasteri, resti archeologici e paesaggi che raccontano migliaia di anni di storia. L'opera nasce da un'esperienza vissuta direttamente sul mare. Per anni l'autore ha percorso questo tratto di costa sia da terra sia in canoa, osservandolo da prospettive spesso sconosciute ai più, documentando luoghi poco noti e raccogliendo testimonianze che oggi trovano spazio in un volume pensato per valorizzare uno dei patrimoni naturalistici e culturali più preziosi del Tirreno. Tra gli elementi più significativi dell'opera figurano la prima mappa integrale della Riviera di Ponente, oltre 100 fotografie inedite e numerosi contenuti esclusivi che restituiscono uno sguardo nuovo sulla costa di Gaeta. Ho sempre creduto che la vera ricchezza di un territorio risieda nella sua storia, nella sua natura e nelle emozioni che è capace di trasmettere, confessa Gennaro Romanelli, autore del libro. Il volume nasce dal desiderio di condividere tutto questo con chi ama Gaeta, con chi la visita per la prima volta e con chi forse scoprirà di non averla mai conosciuta davvero. Questa sera alle 21:30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia, spettacolo con Peppe Lanzetta. Una serata tra musica, poesia e memoria. Un viaggio tra aneddoti, musica e racconti di amicizia con Napoli e i suoi protagonisti al centro della scena. È quella che porta a Formia questa sera Peppe Lanzetta, protagonista di Peppe Lanzetta and Friends. Una serata costruita come un racconto nel quale Lanzetta ripercorrerà storie, incontri e momenti di una lunga esperienza artistica, accompagnato dalle sonorità della Neapolis Metro Band, formazione guidata da Domenico Mimì Varriale, artista anch'egli profondamente legato alla città di Formia. Il filo conduttore sarà anche quello della memoria, legato a personaggi che hanno legato la propria esistenza anche al territorio formiano. Tra questi ci sono Pino Daniele e James Senese, due protagonisti assoluti di quella straordinaria stagione musicale, due figure che hanno condiviso con Lanzetta un importante percorso umano e artistico. Il ricordo di Pino Daniele assume poi un significato particolare proprio a Formia, dove il cantautore napoletano ha vissuto per molti anni insieme alla sua famiglia. E proprio qui, in via Filippo Sciarra, aveva i Bagaria Studios, il suo studio di registrazione, un luogo nel quale ha lavorato insieme ad alcuni degli inseparabili amici e colleghi che hanno accompagnato la sua infinita carriera musicale. E sarà proprio attraverso racconti, aneddoti e musica che quella storia tornerà idealmente a vivere sul palco dell'Arena Vitruvio. Questa sera Pino Daniele e James Senese non ci sono più, ma restano nelle canzoni, nelle emozioni e nei ricordi di chi ha condiviso con loro un pezzo di strada. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa.
0: Giorgio Mannarelli, La Guardia, classe 98, è stato confermato dalla Serapo 85 anche per la prossima stagione. Con la sua conferma e il ritorno di Velardo Lavezzari, oltre al supporto di De Maria e Reale, il coach marocco avrà a disposizione uno dei migliori esponenti della categoria, pronto a regalare nuove emozioni ai tifosi del Palamarina nella prossima stagione di basket di DR1.
2: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

Eccoci qua, pronti come tutte le mattine a Radio Formia alle ore 7, alle ore 8:10 all'appuntamento con l'esoroscopo. Siamo giunti a lunedì 17 agosto 2026, la chiesa ricorda Santa Chiara di Montefalco Vergine. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mattina ci vuole presto accendere la radio per compagnia, salutiamo le persone ne ascolta anche su internet, il sito è www.radioformia.it. è Eugenio Centro in voce con la valida e preziosa come siete cari Gustavo. Noi siamo pronti alle tue 12 si inizia la gara, incominciando come sempre con l'Ariete. La giornata si prospetta allegra e piena di sorprese. A darvi una mano interviene la Luna, grande di piacevoli scambi con un amico di vecchia data. Dall'Ariete al Toro, focalizzate l'attenzione sui rapporti interpersonali, sono fondamentali per il vostro benessere interiore. Entrate in relazione con spontaneità, procedete in modo costruttivo e avrete risultati migliori. Dal Toro ai Gemelli, giorno al top, la Luna e Giove in perfetta sintonia e mettono in luce i vostri lati migliori, comunicativa, socievolezza e fascino, una bella rivincita in campo professionale. Dai Gemelli al Cancro, coltivate pensieri positivi, regalatevi un breve viaggio, qualcosa che desiderate da tempo, allargate gli orizzonti, non chiudetevi in casa. Dal Cancro al Leone, con un interlocutore come Giove, la Luna guadagna punti e fa salire le stelle le vostre quotazioni. Le parole incantano e addolciscono un evento mondano. Partecipate, sarete le star della serata. Dal Leone alla Vergine, innocuo il passaggio alla Luna quando come voi sia un santo in paradiso come Urano. Strizzando l'occhio a Mercurio rassicura e conferma. Bilancia, con quelle maestrie di cui siete dotati, ricomponete un dissidio fra parenti, riportando la pace e l'armonia con palese sollievo e gratitudine di tutti. Scorpione, eccellente rapporto di creatività e senso critico, fate ideale per chi è impegnato negli studi. La mente elabora i concetti con molta facilità. Sagittario, gli alti e bassi dell'umore potranno condizionare l'andamento odierno. La Luna fa prevedere un'aria inquieta e un disordine nelle tentazioni. Capricorno, ottimo l'incontro fra Mercurio e Urano. L'entusiasmo è ben motivato da un traguardo tagliato, un risultato tangibile, una soddisfazione personale. Acquario, notizie, invite e nuove esperienze vi rendono dinamici, incoraggiate il bisogno di movimento, acquisti in libreria, sorriso a prova di bomba. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. La Luna oggi è inaffidabile, facilmente fa promesse che non riesce a mantenere. Con questi presupposti, in qualsiasi situazione, occhi aperti, distrazione e confusione rallentano i vostri programmi, attenzione. Bene tutto anche questo lunedì 17 agosto 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con l'esito oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Chiara di Montefalco Vergine. Il sole è già sorto alle 6:24, tramonterà alle 20:29, la luna crescente si eleverà alle 11:58, calerà questa sera alle 22:15. Diamo gli auguri a Mogol che compie 90 anni, a Robert De Niro che compie 83 anni, a Sean Penn che compie 66 anni. Qualche data da ricordare: 1945 a Londra la casa editrice Secker e Camburg pubblica il romanzo di George Orwell, La fattoria degli animali. La frase del giorno: meglio mangiare fino a scoppiare piuttosto che avanzare cibo. I miei pensieri questa mattina sono: al lume spento è pari ogni bellezza, chi bussa a denari si sente rispondere a bastoni. Dormi chi ha dolore e non dormi chi è debitore.
ancora buongiorno, buon lavoro, secondo lavoro. È tutto per questo lunedì 17 agosto 2026, all'appuntamento con l'esoroscopo radiofonico. A tutti voi una felice e serena giornata, buon inizio di giornata, buon inizio di settimana, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto ai Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove?

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Sono le 9:01.
3: È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegium minus a Enrico II Jasomirgot, che, separando l'Austria dalla Baviera, preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871, inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia, aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plane, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianich, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Senti, compagne!

0: sottovoce.
1: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
5: Massimo, ti vedo.

0: Bam bam, bambina.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.
3: Non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

sa cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Ricordiamo che per le ultime partenze verso le grandi località marine e montane, dalle ore 16 di oggi possibili rallentamenti sulle grandi direttrici. Per agevolare la circolazione vige il divieto dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate in questa fascia oraria, dalle 16 alle ore 22. Domani sarà sempre fino alle ore 22, ma il divieto sarà attivo dalle 7 del mattino. Aggiornamento su Via di Pratica, riaperta la circolazione nelle due direzioni, chiusa precedentemente a causa di un incendio. Si consiglia sempre di percorrere la via Pontina in queste prime ore, dove qui un incidente crea disagi con code verso Latina, mentre un veicolo in panne crea rallentamenti verso il raccordo, nei due casi all'altezza di Castel Romano. Del resto la circolazione momentaneamente è scorrevole e regolare sia in provincia che nel centro città, sia di Latina che di Frosinone. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Marco Ciluffo e la Sala, un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. È ricoverata con una serie di fratture all'ospedale San Camillo di Roma una quarantenne di Gaeta, investita la scorsa notte da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere la propria vettura dopo un turno di lavoro in un ristorante della piana di Sant'Agostino. L'incidente è avvenuto alle 2 di notte al vaglio degli agenti della polizia stradale di Formia, intervenuti per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro. L'impatto è stato violento, la donna è stata scaramentata a qualche metro di distanza dal punto dell'investimento. Soccorsa dagli operatori sanitari del 118, la quarantenne, molto conosciuta in zona, è stata inizialmente accompagnata in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia e successivamente trasferiti nell'ambulanza la stessa notte, in considerazione della serietà delle ferite riportate nell'impatto con la vettura, all'ospedale romano del San Camillo, dove è attualmente ricoverata per accertamenti sanitari specialistici. Il nuovo incidente ripropone il problema della sicurezza della viabilità lungo la piana di Sant'Agostino, un'arteria stradale molto trafficata sia di giorno che di notte e teatro negli ultimi anni di una serie di gravi incidenti, alcuni dei quali anche mortali. Una serie di incendi, in gran parte di origine dolosa, hanno caratterizzato la giornata di ieri e quella di Ferragosto, con notevoli danni al patrimonio arboreo. Un rogo di grosse proporzioni si è sviluppato ieri, poco prima delle 13, a Formia, nelle zone collinari di Costa Mezza e via Acervara, alle spalle del tratto che precede la stazione ferroviaria, chiamando ad una impegnativa operazione di spegnimento anche nel pomeriggio i vigili del fuoco di Gaeta, i volontari della protezione civile, Ver Sud Pontino di Formia e la Fenice di Gaeta, un elicottero della Regione Lazio e un Canadair. Notevoli danni alla vegetazione della zona. Il giorno precedente, dalle 12 alle 17, tre squadre della protezione civile, falchi pronti intervento e una del gemellaggio AIB fuoristradisti, i carabinieri, forestali e un elicottero della protezione civile della regione sono dovuti intervenire in via Rezzola, alla periferia rurale di San Raffaele a Fondi, dove sono ubicati l'omonimo santuario e la sorgente idrica di Mola Vetere, per domare le fiamme che, sviluppatesi all'improvviso, si erano rapidamente estese alla macchia mediterranea che circonda decine di abitazioni e agli oliveti. Sono state evacuate per misura precauzionale alcune abitazioni sfiorate dalle fiamme. Il bilancio è stato pesante. 5 ettari di territorio sono andati distrutti. Sempre a Ferragosto un altro incendio è divampato a Gaeta, sul costone montuoso alle spalle della spiaggia di Sant'Agostino, devastando la vegetazione lungo il versante della montagna. Due patenti ritirate, due auto sequestrate e 66 persone identificate. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri della compagnia di Formia e delle stazioni dipendenti nella serata e la notte del 15 agosto tra Formia e Minturno, con particolare attenzione all'abitato di Scauri. All'operazione hanno partecipato i militari del nucleo operativo radiomobile e quelli delle stazioni carabinieri di Formia e Scauri. Complessivamente sono state identificate 66 persone, delle quali 16 con precedenti di polizia, e controllati 29 veicoli. Sono state ritirate due patenti, sequestrati due autoveicoli ed elevate due sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. L'attività dei carabinieri ha riguardato anche il contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Una persona è stata segnalata alla prefettura di Latina quale assuntore, dove si è stata trovata in possesso di una modica quantità di hashish che è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Inoltre i carabinieri hanno controllato un'attività commerciale. Durante la notte sono state effettuate verifiche anche nei confronti di 7 persone destinatari di misure detentive o di sicurezza per accertare il rispetto delle prescrizioni imposte. Movida, strade, litorale, specchio d'acqua, sotto osservazione nelle serate di Ferragosto anche a Ponza e Ventotene. Un'operazione coordinata al comando provinciale dei carabinieri di Latina che ha coinvolto i militari delle stazioni delle due isole, i carabinieri forestali di Latina e il battello in dotazione alla stazione di Ponza. Sono state controllate complessivamente 111 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, verificati anche 3 automezzi e 2 natanti, sui quali viaggiavano 9 persone. I servizi hanno interessato soprattutto i luoghi maggiormente frequentati, e cioè i centri storici, le zone della Movida e le principali arterie stradali. Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli sono concentrati anche sulle violazioni al codice della strada e sui comportamenti potenzialmente pericolosi, con verifiche mirate alla guida in stato di alterazione psicofisica. Inoltre sono state effettuate verifiche amministrative anche in 2 esercizi pubblici, un cantiere edile e una struttura ricettiva extra alberghiera. A Fondi gli agenti del commissariato di polizia hanno denunciato 2 cittadini di nazionalità indiana, ritenuti responsabili a vario titolo di condotte che hanno destato allarme e turbato l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, nella notte tra il 14 e il 15 agosto, la polizia è intervenuta in viale Guglielmo Marconi, in seguito alla segnalazione di 2 persone che stavano creando disturbo. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato i 2 uomini seduti su una panchina. Uno di loro aveva con sé una pistola a salve, ma priva del tappo rosso identificativo, immediatamente messa in sicurezza dagli stessi agenti. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricostruire quanto accaduto poco prima. Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti, i 2 indiani avrebbero attirato l'attenzione di alcuni residenti e passanti a causa del loro comportamento. Uno dei 2 avrebbe inoltre esploso alcuni colpi a salve in aria, generando allarme tra le persone presenti nella zona. Sono apparsi entrambi gli indiani in evidente stato di alterazione riconducibile all'assunzione di sostanze alcoliche. La successiva perquisizione personale ha dato esito negativo, mentre la pistola a salve calibro 9, unitamente ai bossoli e alle cartucce rinvenute, è stata sottoposta a sequestro. Dagli ulteriori controlli è emerso inoltre che i 2 stranieri non erano in grado di esibire un valido documento attestante la regolarità della loro presenza sul territorio nazionale. Per uno dei 2 gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere anche precedenti di polizia. Entrambi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere, disturbo dell'occupazione o del riposo delle persone e violazioni della normativa sulla immigrazione. È uscito ed è presente nelle librerie il nuovo libro di Gennaro Romanelli, La Costa di Gaeta, un'opera frutto di anni di studio, esplorazione e documentazione dedicata alla riviera di Ponente. Pagina dopo pagina il lettore viene accompagnato in un viaggio che parte da Punta Stendardo e raggiunge Punta dello Scarpone, seguendo il profilo della costa attraverso grotte marine, falesie, cale nascoste, fortificazioni, ville romane, monasteri, resti archeologici e paesaggi che raccontano migliaia di anni di storia. L'opera nasce da un'esperienza vissuta direttamente sul mare. Per anni l'autore ha percorso questo tratto di costa sia da terra sia in canoa, osservandolo da prospettive spesso sconosciute ai più, documentando luoghi poco noti e raccogliendo testimonianze che oggi trovano spazio in un volume pensato per valorizzare uno dei patrimoni naturalistici e culturali più preziosi del Tirreno. Tra gli elementi più significativi dell'opera figurano la prima mappa integrale della riviera di Ponente, oltre 100 fotografie inedite e numerosi contenuti esclusivi che restituiscono uno sguardo nuovo sulla costa di Gaeta. Ho sempre creduto che la vera ricchezza di un territorio risieda nella sua storia, nella sua natura e nelle emozioni che è capace di trasmettere, confessa Gennaro Romanelli, autore del libro. Il volume nasce dal desiderio di condividere tutto questo con chi ama Gaeta, con chi la visita per la prima volta e con chi forse scoprirà di non averla mai conosciuta davvero. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia, spettacolo con Peppe Lanzetta. Una serata tra musica, poesia e memoria. un viaggio tra aneddoti, musica e racconti di amicizia, con Napoli e i suoi protagonisti al centro della scena. È quella che porta a Formia questa sera Peppe Lanzetta, protagonista di Peppe Lanzetta and Friends, una serata costruita come un racconto nel quale Lanzetta ripercorrerà storie, incontri e momenti di una lunga esperienza artistica, accompagnato dalle sonorità della Neapolis Metro Band, formazione guidata da Domenico Mimì Varriale, artista anche egli profondamente legato alla città di Formia. Il filo conduttore sarà anche quello della memoria, legato a personaggi che hanno legato la propria esistenza anche al territorio formiano. Tra questi ci sono Pino Daniele e James Senese, due protagonisti assoluti di quella straordinaria stagione musicale, due figure che hanno condiviso con Lanzetta un importante percorso umano e artistico. Il ricordo di Pino Daniele assume poi un significato particolare proprio a Formia, dove il cantautore napoletano ha vissuto per molti anni insieme alla sua famiglia. E proprio qui, in via Filippo Sciarra, aveva i Bagaria Studios, il suo studio di registrazione, un luogo nel quale ha lavorato insieme ad alcuni degli inseparabili amici e colleghi che hanno accompagnato la sua infinita carriera musicale. E sarà proprio attraverso racconti, aneddoti e musica che quella storia tornerà idealmente a vivere sul palco dell'Arena Vitruvio. Questa sera Pino Daniele e James Senese non ci sono più, ma restano nelle canzoni, nelle emozioni e nei ricordi di chi ha condiviso con loro un pezzo di strada. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
3: Giorgio Manarelli, la guardia, classe 98, è stato confermato dalla Serapo 85 anche per la prossima stagione. Con la sua conferma e il ritorno di Velardo Lavezzari, oltre al supporto di De Maria e Reale, il coach marocco avrà a disposizione uno dei migliori esponenti della categoria, pronto a regalare nuove emozioni ai tifosi del Palamarina nella prossima stagione di basket di DR1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca.

0: La suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È ricoverata con una serie di fratture all'ospedale San Camillo di Roma una quarantenne di Gaeta, investita la scorsa notte da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere la propria vettura dopo un turno di lavoro in un ristorante della piana di Sant'Agostino. L'incidente è avvenuto alle 2 di notte al vaglio degli agenti della polizia stradale di Formia, intervenuti per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro. L'impatto è stato violento, la donna è stata scaramentata a qualche metro di distanza dal punto dell'investimento. Soccorsa dagli operatori sanitari del 118, la quarantenne, molto conosciuta in zona, è stata inizialmente accompagnata in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia e successivamente trasferiti nell'ambulanza la stessa notte, in considerazione della serietà delle ferite riportate nell'impatto con la vettura, all'ospedale romano del San Camillo, dove è attualmente ricoverata per accertamenti sanitari specialistici. Il nuovo incidente ripropone il problema della sicurezza e della viabilità lungo la piana di Sant'Agostino, un'arteria stradale molto trafficata sia di giorno che di notte e teatro negli ultimi anni di una serie di gravi incidenti, alcuni dei quali anche mortali. Una serie di incendi, in gran parte di origine dolosa, hanno caratterizzato la giornata di ieri e quella di Ferragosto, con notevoli danni al patrimonio arboreo. Un rogo di grosse proporzioni si è sviluppato ieri, poco prima delle 13, a Formia, nelle zone collinari di Costa Mezza e via Acervara, alle spalle del tratto che precede la stazione ferroviaria, chiamando ad una impegnativa operazione di spegnimento anche nel pomeriggio i vigili del fuoco di Gaeta, i volontari della protezione civile,

0: verso il pontino di Formia e la Fenice di Gaeta, un elicottero della Regione Lazio e un Canadair. Notevoli danni alla vegetazione della zona. Il giorno precedente, dalle 12 alle 17, tre squadre della Protezione Civile, Falchi Pronti Intervento e una del gemellaggio IB Fuoristradisti, i Carabinieri, Forestali e un elicottero della Protezione Civile della Regione sono dovuti intervenire in via Rezzola, alla periferia rurale di San Raffaele a Fondi, dove sono ubicati l'omonimo santuario e la sorgente idrica di Mola Vetere, per domare le fiamme che, sviluppatesi all'improvviso, si erano rapidamente estese alla macchia mediterranea che circonda decine di abitazioni e agli oliveti. Sono state evacuate per misura precauzionale alcune abitazioni sfiorate dalle fiamme. Il bilancio è stato pesante. 5 ettari di territorio sono andati distrutti. Sempre a Ferragosto un altro incendio è divampato a Gaeta, sul costone montuoso alle spalle della spiaggia di Sant'Agostino, devastando la vegetazione lungo il versante della montagna. Due patenti ritirate, due auto sequestrate, 66 persone identificate. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri della compagnia di Formia e delle stazioni dipendenti nella serata e la notte del 15 agosto tra Formia e Minturno, con particolare attenzione all'abitato di Scauri. All'operazione hanno partecipato i militari del nucleo operativo e radiomobile e quelli delle stazioni carabinieri di Formia e Scauri. Complessivamente sono state identificate 66 persone, delle quali 16 con precedenti di polizia, e controllati 29 veicoli. Sono state ritirate due patenti, sequestrati due autoveicoli ed elevate due sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. L'attività dei carabinieri ha riguardato anche il contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Una persona è stata segnalata alla prefettura di Latina quale assuntore, dopo essere stata trovata in possesso di una modica quantità di hashish, che è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Inoltre i carabinieri hanno controllato un'attività commerciale. Durante la notte sono state effettuate verifiche anche nei confronti di 7 persone destinatari di misure detentive o di sicurezza, per accertare il rispetto delle prescrizioni imposte. Movida, strade, litorale, specchio d'acqua, sotto osservazione nelle serate di Ferragosto anche a Ponza e Ventotene. Un'operazione coordinata al comando provinciale dei carabinieri di Latina, che ha coinvolto i militari delle stazioni delle due isole, i carabinieri forestali di Latina e il battello in dotazione alla stazione di Ponza. Sono state controllate complessivamente 111 persone, di cui 13 con precedenti di polizia. Verificati anche 3 automezzi e 2 natanti, sui quali viaggiavano 9 persone. I servizi hanno interessato soprattutto i luoghi maggiormente frequentati, e cioè i centri storici, le zone della Movida e le principali arterie stradali. Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli sono concentrati anche sulle violazioni al codice della strada e sui comportamenti potenzialmente pericolosi, con verifiche mirate alla guida in stato di alterazione psicofisica. Inoltre sono state effettuate verifiche amministrative anche in 2 esercizi pubblici, un cantiere edile e una struttura ricettiva extra alberghiera. A Fondi gli agenti del commissariato di polizia hanno denunciato 2 cittadini di nazionalità indiana, ritenuti responsabili a vario titolo di condotte che hanno destato allarme e turbato l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, nella notte tra il 14 e il 15 agosto, la polizia è intervenuta in viale Guglielmo Marconi, in seguito alla segnalazione di 2 persone che stavano creando disturbo. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato i 2 uomini seduti su una panchina. Uno di loro aveva con sé una pistola a salve, ma priva del tappo rosso identificativo, immediatamente messa in sicurezza dagli stessi agenti. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricostruire quanto accaduto poco prima. Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti, i 2 indiani avrebbero attirato l'attenzione di alcuni residenti e passanti a causa del loro comportamento. Uno dei 2 avrebbe inoltre esploso alcuni colpi a salve in aria, generando allarme tra le persone presenti nella zona. Sono apparsi entrambi gli indiani in evidente stato di alterazione riconducibile all'assunzione di sostanze alcoliche. La successiva perquisizione personale ha dato esito negativo, mentre la pistola a salve calibro 9, unitamente ai bossoli e alle cartucce rinvenute, è stata sottoposta a sequestro. Dagli ulteriori controlli è emerso inoltre che i 2 stranieri non erano in grado di esibire un valido documento attestante la regolarità della loro presenza sul territorio nazionale. Per uno dei 2 gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere anche precedenti di polizia. Entrambi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere, disturbo dell'occupazione o del riposo di persone e violazioni della normativa sulla immigrazione. È uscito ed è presente nelle librerie il nuovo libro di Gennaro Romanelli, La costa di Gaeta, un'opera frutto di anni di studio, esplorazione e documentazione dedicata alla riviera di Ponente. Pagina dopo pagina il lettore viene accompagnato in un viaggio che parte da Punta Stendardo e raggiunge Punta dello Scarpone, seguendo il profilo della costa attraverso grotte marine, falesie, cale nascoste, fortificazioni, ville romane, monasteri, resti archeologici e paesaggi che raccontano migliaia di anni di storia. L'opera nasce da un'esperienza vissuta direttamente sul mare. Per anni l'autore ha percorso questo tratto di costa sia da terra sia in canoa, osservandolo da prospettive spesso sconosciute ai più, documentando luoghi poco noti e raccogliendo testimonianze che oggi trovano spazio in un volume pensato per valorizzare uno dei patrimoni naturalistici e culturali più preziosi del Tirreno. Tra gli elementi più significativi dell'opera figurano la prima mappa integrale della riviera di Ponente, oltre 100 fotografie inedite e numerosi contenuti esclusivi che restituiscono uno sguardo nuovo sulla costa di Gaeta. Ho sempre creduto che la vera ricchezza di un territorio risieda nella sua storia, nella sua natura e nelle emozioni che è capace di trasmettere, confessa Gennaro Romanelli, autore del libro. Il volume nasce dal desiderio di condividere tutto questo con chi ama Gaeta, con chi la visita per la prima volta e con chi forse scoprirà di non averla mai conosciuta davvero. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia, spettacolo con Peppe Lanzetta. Una serata tra musica, poesia e memoria. Un viaggio tra aneddoti, musica e racconti di amicizia con Napoli e i suoi protagonisti al centro della scena. È quella che porta a Formia questa sera Peppe Lanzetta, protagonista di Peppe Lanzetta and Friends. Una serata costruita come un racconto nel quale Lanzetta ripercorrerà storie, incontri e momenti di una lunga esperienza artistica accompagnato dalle sonorità della Neapolis Metro Band, formazione guidata da Domenico Mimì Varriale, artista anch'egli profondamente legato alla città di Formia. Il filo conduttore sarà anche quello della memoria, legato a personaggi che hanno legato la propria esistenza anche al territorio formiano. Tra questi ci sono Pino Daniele e James Senese, due protagonisti assoluti di quella straordinaria stagione musicale, due figure che hanno condiviso con Lanzetta un importante percorso umano e artistico. Il ricordo di Pino Daniele assume poi un significato particolare proprio a Formia, dove il cantautore napoletano ha vissuto per molti anni insieme alla sua famiglia. E proprio qui, in via Filippo Sciarra, aveva i Bagaria Studios, il suo studio di registrazione, un luogo nel quale ha lavorato insieme ad alcuni degli inseparabili amici e colleghi che hanno accompagnato la sua infinita carriera musicale. E sarà proprio attraverso racconti, aneddoti e musica che quella storia tornerà idealmente a vivere sul palco dell'Arena Vitruvio. Questa sera Pino Daniele e James Senese non ci sono più, ma restano nelle canzoni, nelle emozioni e nei ricordi di chi ha condiviso con loro un pezzo di strada. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia, informa. Sport. Sport.
0: Giorgio Mannarelli, la guardia classe 98, è stato confermato dalla Serapo 85 anche per la prossima stagione. Con la sua conferma e il ritorno di Velardo Lavezzari, oltre al supporto di De Maria e Reale, il coach marocco avrà a disposizione uno dei migliori esponenti della categoria, pronto a regalare nuove emozioni ai tifosi del Palamarina nella prossima stagione di basket di DR1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Astral Infomobilità.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Ricordiamo che per le ultime partenze verso le grandi località marine e montane, dalle ore 16 di oggi possibili rallentamenti sulle grandi direttrici. Per agevolare la circolazione vige il divieto dei mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo in questa fascia oraria, dalle 16 alle ore 22. Domani sarà sempre fino alle ore 22, ma il divieto sarà attivo dalle 7 del mattino. aggiornamento su Via di Pratica, riaperta la circolazione nelle due direzioni chiusa precedentemente a causa di un incendio. Si consiglia sempre di percorrere la via Pontina in queste prime ore, dove qui un incidente crea disagi con code verso Latina, mentre un veicolo in panne crea rallentamenti verso il raccordo, nei due casi all'altezza di Castel Romano. Del resto la circolazione momentaneamente è scorrevole e regolare sia in provincia che nel centro città, sia di Latina che di Frosinone. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Marco Ciluffa e la Sala, un messaggio di civiltà stradale.
6: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
7: Un servizio della Regione Lazio.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: non semplici note.
1: Ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia, troppe

0: l'estate di Radio Formia. Stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
1: Da quando non ci sei più.

0: Ok.
1: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere, sei su Radio Formia.
2: Vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol-

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barba Siceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È ricoverata con una serie di fratture all'ospedale San Camillo di Roma una quarantenne di Gaeta, investita la scorsa notte da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere la propria vettura dopo un turno di lavoro in un ristorante della piana di Sant'Agostino. L'incidente è avvenuto alle 2 di notte al vaglio degli agenti della polizia stradale di Formia, intervenuti per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro. L'impatto è stato violento, la donna è stata scaramentata a qualche metro di distanza dal punto dell'investimento. Soccorsa dagli operatori sanitari del 118, la quarantenne, molto conosciuta in zona, è stata inizialmente accompagnata in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia e successivamente trasferiti nell'ambulanza la stessa notte, in considerazione della serietà delle ferite riportate nell'impatto con la vettura, all'ospedale romano del San Camillo, dove è attualmente ricoverata per accertamenti sanitari specialistici. Il nuovo incidente ripropone il problema della sicurezza della viabilità lungo la piana di Sant'Agostino, un'arteria stradale molto trafficata sia di giorno che di notte e teatro negli ultimi anni di una serie di gravi incidenti, alcuni dei quali anche mortali. Una serie di incendi, in gran parte di origine dolosa, hanno caratterizzato la giornata di ieri e quella di Ferragosto, con notevoli danni al patrimonio arboreo. Un rogo di grosse proporzioni si è sviluppato ieri, poco prima delle 13, a Formia, nelle zone collinari di Costa Mezza e via Acervara, alle spalle del tratto che precede la stazione ferroviaria, chiamando ad una impegnativa operazione di spegnimento anche nel pomeriggio i vigili del fuoco di Gaeta, i volontari della protezione civile, Ver Sud Pontino di Formia e la Fenice di Gaeta, un elicottero della Regione Lazio e un Canadair. Notevoli danni alla vegetazione della zona. Il giorno precedente, dalle 12 alle 17, 3 squadre della protezione civile, falchi pronti intervento e una del gemellaggio AIB fuoristradisti, i carabinieri forestali e un elicottero della protezione civile della regione sono dovuti intervenire in via Rezzola alla periferia rurale di San Raffaele a Fondi, dove sono ubicati l'omonimo santuario e la sorgente idrica di Mola Vetere, per domare le fiamme che, sviluppatesi all'improvviso, si erano rapidamente estese alla macchia mediterranea che circonda decine di abitazioni e agli oliveti. Sono state evacuate per misura precauzionale alcune abitazioni sfiorate dalle fiamme. Il bilancio è stato pesante. 5 ettari di territorio sono andati distrutti. Sempre a Ferragosto un altro incendio è divampato a Gaeta, sul costone montuoso alle spalle della spiaggia di Sant'Agostino, devastando la vegetazione lungo il versante della montagna. Due patenti ritirate, due auto sequestrate, 66 persone identificate. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri della compagnia di Formia e delle stazioni di Vendenti nella serata e la notte del 15 agosto tra Formia e Minturno, con particolare attenzione all'abitato di Scauri. All'operazione hanno partecipato i militari del nucleo operativo radiomobile e quelli delle stazioni carabinieri di Formia e Scauri. Complessivamente sono state identificate 66 persone, delle quali 16 con precedenti di polizia, e controllati 29 veicoli. Sono state ritirate due patenti, sequestrati due autoveicoli ed elevate due sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. L'attività dei carabinieri ha riguardato anche il contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Una persona è stata segnalata alla prefettura di Latina quale assuntore, dove si è stata trovata in possesso di una modica quantità di hashish che è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Inoltre i carabinieri hanno controllato un'attività commerciale. Durante la notte sono state effettuate verifiche anche nei confronti di 7 persone destinatari di misure detentive o di sicurezza per accertare il rispetto delle prescrizioni imposte.

Movida e le principali arterie stradali. Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli sono concentrati anche sulle violazioni al codice della strada e sui comportamenti potenzialmente pericolosi, con verifiche mirate alla guida in stato di alterazione psicofisica. Inoltre, sono state effettuate verifiche amministrative anche in due esercizi pubblici, un cantiere edile e una struttura ricettiva extra alberghiera. A Fondi, gli agenti del commissariato di polizia hanno denunciato due cittadini di nazionalità indiana, ritenuti responsabili a vario titolo di condotte che hanno destato allarme e turbato l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, nella notte tra il 14 e il 15 agosto, la polizia è intervenuta in viale Guglielmo Marconi in seguito alla segnalazione di due persone che stavano creando disturbo. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato i due uomini seduti su una panchina. Uno di loro aveva con sé una pistola a salve, ma priva del tappo rosso identificativo, immediatamente messa in sicurezza dagli stessi agenti. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricostruire quanto accaduto poco prima. Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti, i due indiani avrebbero attirato l'attenzione di alcuni residenti e passanti a causa del loro comportamento. Uno dei due avrebbe inoltre esploso alcuni colpi a salve in aria, generando allarme tra le persone presenti nella zona. Sono apparsi entrambi gli indiani in evidente stato di alterazione riconducibile all'assunzione di sostanze alcoliche. La successiva perquisizione personale ha dato esito negativo, mentre la pistola a salve calibro 9, unitamente ai bossoli e alle cartucce rinvenute, è stata sottoposta a sequestro. Dagli ulteriori controlli è emerso inoltre che i due stranieri non erano in grado di esibire un valido documento attestante la regolarità della loro presenza sul territorio nazionale. Per uno dei due gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere anche precedenti di polizia. Entrambi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere, disturbo dell'occupazione o del riposo delle persone e violazioni della normativa sulla immigrazione. È uscito ed è presente nelle librerie il nuovo libro di Gennaro Romanelli, La Costa di Gaeta, un'opera frutto di anni di studio, esplorazione e documentazione dedicata alla Riviera di Ponente. Pagina dopo pagina, il lettore viene accompagnato in un viaggio che parte da Punta Stendardo e raggiunge Punta dello Scarpone, seguendo il profilo della costa attraverso grotte marine, falesie, cale nascoste, fortificazioni, ville romane, monasteri, resti archeologici e paesaggi che raccontano migliaia di anni di storia. L'opera nasce da un'esperienza vissuta direttamente sul mare. Per anni l'autore ha percorso questo tratto di costa sia da terra sia in canoa, osservandolo da prospettive spesso sconosciute ai più, documentando luoghi poco noti e raccogliendo testimonianze che oggi trovano spazio in un volume pensato per valorizzare uno dei patrimoni naturalistici e culturali più preziosi del Tirreno. Tra gli elementi più significativi dell'opera figurano la prima mappa integrale della Riviera di Ponente, oltre 100 fotografie inedite e numerosi contenuti esclusivi che restituiscono uno sguardo nuovo sulla costa di Gaeta. Ho sempre creduto che la vera ricchezza di un territorio risieda nella sua storia, nella sua natura e nelle emozioni che è capace di trasmettere, confessa Gennaro Romanelli, autore del libro. Il volume nasce dal desiderio di condividere tutto questo con chi ama Gaeta, con chi la visita per la prima volta e con chi forse scoprirà di non averla mai conosciuta davvero. Questa sera alle 21:30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia, spettacolo con Peppe Lanzetta. Una serata tra musica, poesia e memoria. Un viaggio tra aneddoti, musica e racconti di amicizia con Napoli e i suoi protagonisti al centro della scena. È quella che porta a Formia questa sera Peppe Lanzetta, protagonista di Peppe Lanzetta and Friends. Una serata costruita come un racconto nel quale Lanzetta ripercorrerà storie, incontri e momenti di una lunga esperienza artistica, accompagnato dalle sonorità della Neapolis Metro Band, formazione guidata da Domenico Mimì Varriale, artista anch'egli profondamente legato alla città di Formia. Il filo conduttore sarà anche quello della memoria, legato a personaggi che hanno legato la propria esistenza anche al territorio formiano. Tra questi ci sono Pino Daniele e James Senese, due protagonisti assoluti di quella straordinaria stagione musicale, due figure che hanno condiviso con Lanzetta un importante percorso umano e artistico.
Il ricordo di Pino Daniele assume poi un significato particolare proprio a Formia, dove il cantautore napoletano ha vissuto per molti anni insieme alla sua famiglia. E proprio qui, in via Filippo Sciarra, aveva i Bagaria Studios, il suo studio di registrazione, un luogo nel quale ha lavorato insieme ad alcuni degli inseparabili amici e colleghi che hanno accompagnato

0: la sua infinita carriera musicale. Sarà proprio attraverso racconti, aneddoti e musica che quella storia tornerà idealmente a vivere sul palco dell'Arena Vitruvio. Questa sera Pino Daniele, James Senese non ci sono più, ma restano nelle canzoni, nelle emozioni e nei ricordi di chi ha condiviso con loro un pezzo di strada. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia, informa.
0: Giorgio Manarelli, la guardia classe 98, è stato confermato dalla Serapo 85 anche per la prossima stagione. Con la sua conferma e il ritorno di Velardo Lavezzari, oltre al supporto di De Maria e Reale, il coach marocco avrà a disposizione uno dei migliori esponenti della categoria, pronto a regalare nuove emozioni ai tifosi del Palamarina nella prossima stagione di basket di DR1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre. E mangio.

0: Pizza.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

Il ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È ricoverata con una serie di fratture all'ospedale San Camillo di Roma una quarantenne di Gaeta, investita la scorsa notte da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere la propria vettura dopo un turno di lavoro in un ristorante della piana di Sant'Agostino. L'incidente è avvenuto alle 2 di notte al vaglio degli agenti della polizia stradale di Formia, intervenuti per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro. L'impatto è stato violento, la donna è stata scaramentata a qualche metro di distanza dal punto dell'investimento. Soccorsa dagli operatori sanitari del 118, la quarantenne, molto conosciuta in zona, è stata inizialmente accompagnata in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia e successivamente trasferiti nel

0: e ambulanza la stessa notte, in considerazione della serietà delle ferite riportate nell'impatto con la vettura, all'ospedale romano del San Camillo, dove è attualmente ricoverata per accertamenti sanitari specialistici. Il nuovo incidente ripropone il problema della sicurezza e della viabilità lungo la piana di Sant'Agostino, un'arteria stradale molto trafficata sia di giorno che di notte e teatro negli ultimi anni di una serie di gravi incidenti, alcuni dei quali anche mortali. Una serie di incendi, in gran parte di origine dolosa, hanno caratterizzato la giornata di ieri e quella di Ferragosto, con notevoli danni al patrimonio arboreo. Un rogo di grosse proporzioni si è sviluppato ieri, poco prima delle 13, a Formia, nelle zone collinari di Costa Mezza e via Acervara, alle spalle del tratto che precede la stazione ferroviaria, chiamando ad una impegnativa operazione di spegnimento anche nel pomeriggio i vigili del fuoco di Gaeta, i volontari della protezione civile, Ver Sud Pontino di Formia e la Fenice di Gaeta, un elicottero della Regione Lazio e un Canadair. Notevoli danni alla vegetazione della zona. Il giorno precedente, dalle 12 alle 17, tre squadre della Protezione Civile, Falchi Pronti Intervento e una del gemellaggio IB Fuoristradisti, i carabinieri, forestali e un elicottero della Protezione Civile della Regione sono dovuti intervenire in via Rezzola, alla periferia rurale di San Raffaele a Fondi, dove sono ubicati l'omonimo santuario e la sorgente idrica di Mola Vetere, per domare le fiamme che, sviluppatesi all'improvviso, si erano rapidamente estese alla macchia mediterranea che circonda decine di abitazioni e agli oliveti. Sono state evacuate per misura precauzionale alcune abitazioni sfiorate dalle fiamme. Il bilancio è stato pesante. 5 ettari di territorio sono andati distrutti. Sempre a Ferragosto un altro incendio è divampato a Gaeta, sul costone montuoso alle spalle della spiaggia di Sant'Agostino, devastando la vegetazione lungo il versante della montagna. Due patenti ritirate, due auto sequestrate e 66 persone identificate. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri della compagnia di Formia e delle stazioni dipendenti nella serata e la notte del 15 agosto tra Formia e Minturno, con particolare attenzione all'abitato di Scauri. All'operazione hanno partecipato i militari del nucleo operativo radiomobile e quelli delle stazioni carabinieri di Formia e Scauri. Complessivamente sono state identificate 66 persone, delle quali 16 con precedenti di polizia, e controllati 29 veicoli. Sono state ritirate due patenti, sequestrati due autoveicoli ed elevate due sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. L'attività dei carabinieri ha riguardato anche il contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Una persona è stata segnalata alla prefettura di Latina quale assuntore, dove si è stata trovata in possesso di una modica quantità di hashish che è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Inoltre i carabinieri hanno controllato un'attività commerciale. Durante la notte sono state effettuate verifiche anche nei confronti di 7 persone destinatari di misure detentive o di sicurezza per accertare il rispetto delle prescrizioni imposte. Movida, strade, litorale, specchio d'acqua, sotto osservazione nelle serate di Ferragosto anche a Ponza e Ventotene. Un'operazione coordinata al comando provinciale dei carabinieri di Latina, che ha coinvolto i militari delle stazioni delle due isole, i carabinieri forestali di Latina e il battello in dotazione alla stazione di Ponza. Sono state controllate complessivamente 111 persone, di cui 13 con precedenti di polizia. Verificati anche 3 automezzi e 2 natanti, sui quali viaggiavano 9 persone. I servizi hanno interessato soprattutto i luoghi maggiormente frequentati, e cioè i centri storici, le zone della Movida e le principali arterie stradali. Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli sono concentrati anche sulle violazioni al codice della strada e sui comportamenti potenzialmente pericolosi, con verifiche mirate alla guida in stato di alterazione psicofisica. Inoltre sono state effettuate verifiche amministrative anche in 2 esercizi pubblici, un cantiere edile e una struttura ricettiva extra alberghiera. A Fondi gli agenti del commissariato di polizia hanno denunciato 2 cittadini di nazionalità indiana, ritenuti responsabili a vario titolo di condotte che hanno destato allarme e turbato l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, nella notte tra il 14 e il 15 agosto, la polizia è intervenuta in viale Guglielmo Marconi, in seguito alla segnalazione di 2 persone che stavano creando disturbo. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato i 2 uomini seduti su una panchina. Uno di loro aveva con sé una pistola a salve, ma priva del tappo rosso identificativo, immediatamente messa in sicurezza dagli stessi agenti. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricostruire quanto accaduto poco prima. Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti, i due indiani avrebbero attirato l'attenzione di alcuni residenti e passanti a causa del loro comportamento. Uno dei due avrebbe inoltre esploso alcuni colpi a salvo in aria, generando allarme tra le persone presenti nella zona. Sono apparsi entrambi gli indiani in evidente stato di alterazione riconducibile all'assunzione di sostanze alcoliche. La successiva perquisizione personale ha dato esito negativo, mentre la pistola a salve calibro 9, unitamente ai bossoli e alle cartucce rinvenute, è stata sottoposta a sequestro. Dagli ulteriori controlli è emerso inoltre che i due stranieri non erano in grado di esibire un valido documento attestante la regolarità della loro presenza sul territorio nazionale. Per uno dei due gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere anche precedenti di polizia. Entrambi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere, disturbo dell'occupazione o del riposo delle persone e violazioni della normativa sulla immigrazione. È uscito ed è presente nelle librerie il nuovo libro di Gennaro Romanelli, La costa di Gaeta, un'opera frutto di anni di studio, esplorazione e documentazione dedicata alla riviera di Ponente. Pagina dopo pagina il lettore viene accompagnato in un viaggio che parte da Punta Stendardo e raggiunge Punta dello Scarpone, seguendo il profilo della costa attraverso grotte marine, falesie, cale nascoste, fortificazioni, ville romane, monasteri, resti archeologici e paesaggi che raccontano migliaia di anni di storia. L'opera nasce da un'esperienza vissuta direttamente sul mare. Per anni l'autore ha percorso questo tratto di costa sia da terra sia in canoa, osservandolo da prospettive spesso sconosciute ai più, documentando luoghi poco noti e raccogliendo testimonianze che oggi trovano spazio in un volume pensato per valorizzare uno dei patrimoni naturalistici e culturali più preziosi del Tirreno. Tra gli elementi più significativi dell'opera figura la prima mappa integrale della riviera di Ponente, oltre 100 fotografie inedite e numerosi contenuti esclusivi che restituiscono uno sguardo nuovo sulla costa di Gaeta. Ho sempre creduto che la vera ricchezza di un territorio risieda nella sua storia, nella sua natura e nelle emozioni che è capace di trasmettere, confessa Gennaro Romanelli, autore del libro. Il volume nasce dal desiderio di condividere tutto questo con chi ama Gaeta, con chi la visita per la prima volta e con chi forse scoprirà di non averla mai conosciuta davvero. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia, spettacolo con Peppe Lanzetta. Una serata tra musica, poesia e memoria. Un viaggio tra aneddoti, musica e racconti di amicizia con Napoli e i suoi protagonisti al centro della scena. È quella che porta a Formia questa sera Peppe Lanzetta, protagonista di Peppe Lanzetta and Friends. Una serata costruita come un racconto nel quale Lanzetta ripercorrerà storie, incontri e momenti di una lunga esperienza artistica accompagnato dalle sonorità della Neapolis Metro Band, formazione guidata da Domenico Mimì Varriale, artista anch'egli profondamente legato alla città di Formia. Il filo conduttore sarà anche quello della memoria, legato a personaggi che hanno legato la propria esistenza anche al territorio formiano. Tra questi ci sono Pino Daniele e James Senese, due protagonisti assoluti di quella straordinaria stagione musicale, due figure che hanno condiviso con Lanzetta un importante percorso umano e artistico. Il ricordo di Pino Daniele assume poi un significato particolare proprio a Formia, dove il cantautore napoletano ha vissuto per molti anni insieme alla sua famiglia. E proprio qui, in via Filippo Sciarra, aveva i Bagaria Studios, il suo studio di registrazione, un luogo nel quale ha lavorato insieme ad alcuni degli inseparabili amici e colleghi che hanno accompagnato la sua infinita carriera musicale. E sarà proprio attraverso racconti, aneddoti e musica che quella storia tornerà idealmente a vivere sul palco dell'Arena Vitruvio. Questa sera Pino Daniele e James Senese non ci sono più, ma restano nelle canzoni, nelle emozioni e nei ricordi di chi ha condiviso con loro un pezzo di strada. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Giorgio Manarelli, la guardia, classe 98, è stato confermato dalla Serapo 85 anche per la prossima stagione. Con la sua conferma e il ritorno di Velardo Lavezzari, oltre al supporto di De Maria e Reale, il coach marocco avrà a disposizione uno dei migliori esponenti della categoria, pronto a regalare nuove emozioni ai tifosi del Palamarina nella prossima stagione di basket di DR1.
2: È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

la mostrata. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È ricoverata con una serie di fratture all'ospedale San Camillo di Roma una quarantenne di Gaeta, investita la scorsa notte da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere la propria vettura dopo un turno di lavoro in un ristorante della piana di Sant'Agostino. L'incidente è avvenuto alle 2 di notte al vaglio degli agenti della polizia stradale di Formia, intervenuti per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro. L'impatto è stato violento, la donna è stata scaramentata a qualche metro di distanza dal punto dell'investimento. Soccorsa dagli operatori sanitari del 118, la quarantenne, molto conosciuta in zona, è stata inizialmente accompagnata in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia e successivamente trasferiti nell'ambulanza la stessa notte, in considerazione della serietà delle ferite riportate nell'impatto con la vettura, all'ospedale romano del San Camillo, dove è attualmente ricoverata per accertamenti sanitari specialistici. Il nuovo incidente ripropone il problema della sicurezza della viabilità lungo la piana di Sant'Agostino, un'arteria stradale molto trafficata sia di giorno che di notte e teatro negli ultimi anni di una serie di gravi incidenti, alcuni dei quali anche mortali. Una serie di incendi, in gran parte di origine dolosa, hanno caratterizzato la giornata di ieri e quella di Ferragosto, con notevoli danni al patrimonio arboreo. Un rogo di grosse proporzioni si è sviluppato ieri, poco prima delle 13, a Formia, nelle zone collinari di Costa Mezza e via Acervara, alle spalle del tratto che precede la stazione ferroviaria, chiamando ad una impegnativa operazione di spegnimento anche nel pomeriggio i vigili del fuoco di Gaeta, i volontari della protezione civile, Ver Sud Pontino di Formia e la Fenice di Gaeta, un elicottero della Regione Lazio e un Canadair. Notevoli danni alla vegetazione della zona. Il giorno precedente, dalle 12 alle 17, tre squadre della protezione civile, falchi pronti intervento e una del gemellaggio AIB fuoristradisti, i carabinieri, forestali e un elicottero della protezione civile della regione sono dovuti intervenire in via Rezzola alla periferia rurale di San Raffaele a Fondi, dove sono ubicati l'omonimo santuario e la sorgente idrica di Mola Vetere, per domare le fiamme che, sviluppatesi all'improvviso, si erano rapidamente estese alla macchia mediterranea che circonda decine di abitazioni e agli oliveti. Sono state evacuate per misura precauzionale alcune abitazioni sfiorate dalle fiamme. Il bilancio è stato pesante. 5 ettari di territorio sono andati distrutti. Sempre a Ferragosto un altro incendio è divampato a Gaeta, sul costone montuoso alle spalle della spiaggia di Sant'Agostino, devastando la vegetazione lungo il versante della montagna. Due patenti ritirate, due auto sequestrate e 66 persone identificate. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri della compagnia di Formia e delle stazioni dipendenti nella serata e la notte del 15 agosto tra Formia e Minturno, con particolare attenzione all'abitato di Scauri. All'operazione hanno partecipato i militari del nucleo operativo e radiomobile e quelli delle stazioni carabinieri di Formia e Scauri.

0: Ovviamente sono state identificate 66 persone, delle quali 16 con precedenti di polizia, e controllati 29 veicoli. Sono state ritirate due patenti, sequestrati due autoveicoli ed elevate due sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. L'attività dei carabinieri ha riguardato anche il contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Una persona è stata segnalata alla prefettura di Latina quale assuntore, dove si è stata trovata in possesso di una modica quantità di hashish, che è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Inoltre, i carabinieri hanno controllato un'attività commerciale. Durante la notte sono state effettuate verifiche anche nei confronti di 7 persone destinatarie di misure detentive o di sicurezza per accertare il rispetto delle prescrizioni imposte. Movida, strade, litorale, specchio d'acqua, sotto osservazione nelle serate di Ferragosto anche a Ponza e Ventotene. Un'operazione coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, che ha coinvolto i militari delle stazioni delle due isole, i Carabinieri Forestali di Latina e il battello in dotazione alla stazione di Ponza. Sono state controllate complessivamente 111 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, verificati anche 3 automezzi e 2 natanti, sui quali viaggiavano 9 persone. I servizi hanno interessato soprattutto i luoghi maggiormente frequentati, e cioè i centri storici, le zone della Movida e le principali arterie stradali. Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli sono concentrati anche sulle violazioni al codice della strada e sui comportamenti potenzialmente pericolosi, con verifiche mirate alla guida in stato di alterazione psicofisica. Inoltre, sono state effettuate verifiche amministrative anche in 2 esercizi pubblici, un cantiere edile e una struttura ricettiva extra alberghiera. A Fondi, gli agenti del commissariato di polizia hanno denunciato 2 cittadini di nazionalità indiana, ritenuti responsabili a vario titolo di condotte che hanno destato allarme e turbato l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, nella notte tra il 14 e il 15 agosto, la polizia è intervenuta in viale Guglielmo Marconi in seguito alla segnalazione di 2 persone che stavano creando disturbo. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato i 2 uomini seduti su una panchina. Uno di loro aveva con sé una pistola a salve, ma priva del tappo rosso identificativo, immediatamente messa in sicurezza dagli stessi agenti. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricostruire quanto accaduto poco prima. Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti, i 2 indiani avrebbero attirato l'attenzione di alcuni residenti e passanti a causa del loro comportamento. Uno dei 2 avrebbe inoltre esploso alcuni colpi a salve in aria, generando allarme tra le persone presenti nella zona. Sono apparsi entrambi gli indiani in evidente stato di alterazione riconducibile all'assunzione di sostanze alcoliche. La successiva perquisizione personale ha dato esito negativo, mentre la pistola a salve calibro 9, unitamente ai bossoli e alle cartucce rinvenute, è stata sottoposta a sequestro. Dagli ulteriori controlli è emerso inoltre che i 2 stranieri non erano in grado di esibire un valido documento attestante la regolarità della loro presenza sul territorio nazionale. Per uno dei 2 gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere anche precedenti di polizia. Entrambi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere, disturbo dell'occupazione o del riposo delle persone e violazioni della normativa sulla immigrazione. È uscito ed è presente nelle librerie il nuovo libro di Gennaro Romanelli, La costa di Gaeta, un'opera frutto di anni di studio, esplorazione e documentazione dedicata alla riviera di Ponente. Pagina dopo pagina il lettore viene accompagnato in un viaggio che parte da Punta Stendardo e raggiunge Punta dello Scarpone, seguendo il profilo della costa attraverso grotte marine, falesie, cale nascoste, fortificazioni, ville romane, monasteri, resti archeologici e paesaggi che raccontano migliaia di anni di storia. L'opera nasce da un'esperienza vissuta direttamente sul mare. Per anni l'autore ha percorso questo tratto di costa sia da terra sia in canoa, osservandolo da prospettive spesso sconosciute ai più, documentando luoghi poco noti e raccogliendo testimonianze che oggi trovano spazio in un volume pensato per valorizzare uno dei patrimoni naturalistici e culturali più preziosi del Tirreno. Tra gli elementi più significativi dell'opera figurano la prima mappa integrale della riviera di Ponente, oltre 100 fotografie inedite e numerosi contenuti esclusivi che restituiscono uno sguardo nuovo sulla costa di Gaeta. Ho sempre creduto che la vera ricchezza di un territorio risieda nella sua storia, nella sua natura e nelle emozioni che è capace di trasmettere, confessa Gennaro Romanelli, autore del libro. Il volume nasce dal desiderio di condividere tutto questo con chi ama Gaeta, con chi la visita per la prima volta e con chi forse scoprirà di non averla mai conosciuta davvero. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia, spettacolo con Peppe Lanzetta, una serata tra musica, poesia e memoria. Un viaggio tra aneddoti, musica e racconti di amicizia con Napoli e i suoi protagonisti al centro della scena. È quella che porta a Formia questa sera Peppe Lanzetta, protagonista di Peppe Lanzetta and Friends. Una serata costruita come un racconto nel quale Lanzetta ripercorrerà storie, incontri e momenti di una lunga esperienza artistica accompagnato dalle sonorità della Neapolis Metro Band, formazione guidata da Domenico Mimì Varriale, artista anche egli profondamente legato alla città di Formia. Il filo conduttore sarà anche quello della memoria, legato a personaggi che hanno legato la propria esistenza anche al territorio formiano. Tra questi ci sono Pino Daniele e James Senese, due protagonisti assoluti di quella straordinaria stagione musicale, due figure che hanno condiviso con Lanzetta un importante percorso umano e artistico. Il ricordo di Pino Daniele assume poi un significato particolare proprio a Formia, dove il cantautore napoletano ha vissuto per molti anni insieme alla sua famiglia. E proprio qui, in via Filippo Sciarra, aveva i Bagaria Studios, il suo studio di registrazione, un luogo nel quale ha lavorato insieme ad alcuni degli inseparabili amici e colleghi che hanno accompagnato la sua infinita carriera musicale. E sarà proprio attraverso racconti, aneddoti e musica che quella storia tornerà idealmente a vivere sul palco dell'Arena Vitruvio. Questa sera Pino Daniele e James Senese non ci sono più, ma restano nelle canzoni, nelle emozioni e nei ricordi di chi ha condiviso con loro un pezzo di strada. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Giorgio Mannarelli, la guardia, classe 98, è stato confermato dalla Serapo 85 anche per la prossima stagione. Con la sua conferma e il ritorno di Velardo Lavezzari, oltre al supporto di De Maria e Reale, il coach marocco avrà a disposizione uno dei migliori esponenti della categoria, pronto a regalare nuove emozioni ai tifosi del Palamarina nella prossima stagione di basket di DR1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
5: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
6: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
7: Almeno 5 porzioni al giorno.
8: Una porzione sta nel palmo di una mano.
9: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
10: Bravi, e niente sprechi.
11: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
12: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
13: Thank you.

0: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Astral Infomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, in viale dello Statuto, via Carlo Romagnoli. Code sulla Monte Lepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Monte Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È ricoverata con una serie di fratture all'ospedale San Camillo di Roma una quarantenne di Gaeta, investita la scorsa notte da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere la propria vettura dopo un turno di lavoro in un ristorante della piana di Sant'Agostino. L'incidente è avvenuto alle 2 di notte al vaglio degli agenti della polizia stradale di Formia, intervenuti per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro. L'impatto è stato violento, la donna è stata scaramentata a qualche metro di distanza dal punto dell'investimento. Soccorsa dagli operatori sanitari del 118, la quarantenne, molto conosciuta in zona, è stata inizialmente accompagnata in ambulanza all'ospedale Dono Svizzero di Formia e successivamente trasferiti nell'ambulanza la stessa notte, in considerazione della serietà delle ferite riportate nell'impatto con la vettura, all'ospedale romano del San Camillo, dove è attualmente ricoverata per accertamenti sanitari specialistici. Il nuovo incidente ripropone il problema della sicurezza della viabilità lungo la piana di Sant'Agostino, un'arteria stradale molto trafficata sia di giorno che di notte e teatro negli ultimi anni di una serie di gravi incidenti, alcuni dei quali anche mortali. Una serie di incendi, in gran parte di origine dolosa, hanno caratterizzato la giornata di ieri e quella di Ferragosto, con notevoli danni al patrimonio arboreo. Un rogo di grosse proporzioni si è sviluppato ieri, poco prima delle 13, a Formia, nelle zone collinari di Costa Mezza e via Acervara, alle spalle del tratto che precede la stazione ferroviaria, chiamando ad una impegnativa operazione di spegnimento anche nel pomeriggio i vigili del fuoco di Gaeta, i volontari della protezione civile, Ver Sud Pontino di Formia e la Fenice di Gaeta, un elicottero della Regione Lazio e un Canadair. Notevoli danni alla vegetazione della zona. Il giorno precedente, dalle 12 alle 17, tre squadre della protezione civile, falchi pronti intervento e una del gemellaggio AIB fuoristradisti, i carabinieri forestali e un elicottero della protezione civile della regione sono dovuti intervenire in via Rezzola alla periferia rurale di San Raffaele a Fondi, dove sono ubicati l'omonimo santuario e la sorgente idrica di Mola Vetere, per domare le fiamme che, sviluppatesi all'improvviso, si erano rapidamente estese alla macchia mediterranea che circonda decine di abitazioni e agli oliveti. Sono state evacuate per misura precauzionale alcune abitazioni sfiorate dalle fiamme. Il bilancio è stato pesante. 5 ettari di territorio sono andati distrutti. Sempre a Ferragosto un altro incendio è divampato a Gaeta, sul costone montuoso alle spalle della spiaggia di Sant'Agostino, devastando la vegetazione lungo il versante della montagna. Due patenti ritirate, due auto sequestrate, 66 persone identificate e il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri della compagnia di Formia e delle stazioni dipendenti nella serata e la notte del 15 agosto tra Formia e Minturno, con particolare attenzione all'abitato di Scauri. All'operazione hanno partecipato i militari del nucleo operativo radiomobile e quelli delle stazioni carabinieri di Formia e Scauri. Complessivamente sono state identificate 66 persone, delle quali 16 con precedenti di polizia, e controllati 29 veicoli. Sono state ritirate due patenti, sequestrati due autoveicoli ed elevate due sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. L'attività dei carabinieri ha riguardato anche il contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Una persona è stata segnalata alla prefettura di Latina quale assuntore, dove si è stata trovata in possesso di una modica quantità di hashish che è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Inoltre i carabinieri hanno controllato un'attività commerciale. Durante la notte sono state effettuate verifiche anche nei confronti di 7 persone destinatari di misure detentive o di sicurezza per accertare il rispetto delle prescrizioni imposte. Movida, strade, litorale, specchio d'acqua, sotto osservazione nelle serate di Ferragosto anche a Ponza e Ventotene. Un'operazione coordinata al comando provinciale dei carabinieri di Latina che ha coinvolto i militari delle stazioni delle due isole, i carabinieri forestali di Latina e il battello in dotazione alla stazione di Ponza. Sono state controllate complessivamente 111 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, verificati anche 3 automezzi e 2 natanti, sui quali viaggiavano 9 persone. I servizi hanno interessato soprattutto i luoghi maggiormente frequentati, e cioè i centri storici, le zone della Movida e le principali arterie stradali. Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli sono concentrati anche sulle violazioni al codice della strada e sui comportamenti potenzialmente pericolosi, con verifiche mirate alla guida in stato di alterazione psicofisica. Inoltre sono state effettuate verifiche amministrative anche in 2 esercizi pubblici, un cantiere edile e una struttura ricettiva extra alberghiera. A Fondi gli agenti del commissariato di polizia hanno denunciato 2 cittadini di nazionalità indiana, ritenuti responsabili a vario titolo di condotte che hanno destato allarme e turbato l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, nella notte tra il 14 e il 15 agosto, la polizia è intervenuta in viale Guglielmo Marconi, in seguito alla segnalazione di 2 persone che stavano creando disturbo. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato i 2 uomini seduti su una panchina. Uno di loro aveva con sé una pistola a salve, ma priva del tappo rosso identificativo, immediatamente messa in sicurezza dagli stessi agenti. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricostruire quanto accaduto poco prima. Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti, i 2 indiani avrebbero attirato l'attenzione di alcuni residenti e passanti a causa del loro comportamento. Uno dei 2 avrebbe inoltre esploso alcuni colpi a salve in aria, generando allarme tra le persone presenti nella zona. Sono apparsi entrambi gli indiani in evidente stato di alterazione riconducibile all'assunzione di sostanze alcoliche. La successiva perquisizione personale ha dato esito negativo, mentre la pistola a salve calibro 9, unitamente ai bossoli e alle cartucce rinvenute, è stata sottoposta a sequestro. Dagli ulteriori controlli è emerso inoltre che i 2 stranieri non erano in grado di esibire un valido documento attestante la regolarità della loro presenza sul territorio nazionale. Per uno dei 2 gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere anche precedenti di polizia. Entrambi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere, disturbo dell'occupazione o del riposo delle persone e violazioni della normativa sulla immigrazione. È uscito ed è presente nelle librerie il nuovo libro di Gennaro Romanelli, La Costa di Gaeta, un'opera frutto di anni di studio, esplorazione e documentazione dedicata alla riviera di Ponente. Pagina dopo pagina il lettore viene accompagnato in un viaggio che parte da Punta Stendardo e raggiunge Punta dello Scarpone, seguendo il profilo della costa attraverso grotte marine, falesie, cale nascoste, fortificazioni, ville romane, monasteri, resti archeologici e paesaggi che raccontano migliaia di anni di storia. L'opera nasce da un'esperienza vissuta direttamente sul mare. Per anni l'autore ha percorso questo tratto di costa sia da terra sia in canoa, osservandolo da prospettive spesso sconosciute ai più, documentando luoghi poco noti e raccogliendo testimonianze che oggi trovano spazio in un volume pensato per valorizzare uno dei patrimoni naturalistici e culturali più preziosi del Tirreno. Tra gli elementi più significativi dell'opera figurano la prima mappa integrale della Riviera di Ponente, oltre 100 fotografie inedite e numerosi contenuti esclusivi che restituiscono uno sguardo nuovo sulla costa di Gaeta. Ho sempre creduto che la vera ricchezza di un territorio risieda nella sua storia, nella sua natura e nelle emozioni che è capace di trasmettere, confessa Gennaro Romanelli, autore del libro. Il volume nasce dal desiderio di condividere tutto questo con chi ama Gaeta, con chi la visita per la prima volta e con chi forse scoprirà di non averla mai conosciuta davvero. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia, spettacolo con Peppe Lanzetta. Una serata tra musica, poesia e memoria. Un viaggio tra aneddoti, musica e racconti di amicizia con Napoli e i suoi protagonisti al centro della scena. È quella che porta a Formia questa sera Peppe Lanzetta, protagonista di Peppe Lanzetta and Friends. Una serata costruita come un racconto nel quale Lanzetta ripercorrerà storie, incontri e momenti di una lunga esperienza artistica accompagnato dalle sonorità della Neapolis Metro Band, formazione guidata da Domenico Mimì Varriale, artista anch'egli profondamente legato alla città di Formia. Il filo conduttore sarà anche quello della memoria, legato a personaggi che hanno legato la propria esistenza anche al territorio formiano. Tra questi ci sono Pino Daniele e James Senese, due protagonisti assoluti di quella straordinaria stagione musicale, due figure che hanno condiviso con Lanzetta un importante percorso umano e artistico. Il ricordo di Pino Daniele assume poi un significato particolare proprio a Formia, dove il cantautore napoletano ha vissuto per molti anni insieme alla sua famiglia. E proprio qui, in via Filippo Sciarra, aveva i Bagaria Studios, il suo studio di registrazione, un luogo nel quale ha lavorato insieme ad alcuni degli inseparabili amici e colleghi che hanno accompagnato la sua infinita carriera musicale. E sarà proprio attraverso racconti, aneddoti e musica che quella storia tornerà idealmente a vivere sul palco dell'Arena Vitruvio. Questa sera Pino Daniele e James Senese non ci sono più, ma restano nelle canzoni, nelle emozioni e nei ricordi di chi ha condiviso con loro un pezzo di strada. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa.
3: Giorgio Manarelli, La Guardia, classe 98, è stato confermato dalla Serapo 85 anche per la prossima stagione. Con la sua conferma e il ritorno di Velardo Lavezzari, oltre al supporto di De Maria e Reale, il coach marocco avrà a disposizione uno dei migliori esponenti della categoria, pronto a regalare nuove emozioni ai tifosi del Palamarina nella prossima stagione di basket di DR1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

Ci siamo. Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

nostra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: però boh, meglio di no.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, in viale dello Statuto, via Carlo Romagnoli. Code sulla Monte Lepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Monte Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ora un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.
4: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
5: Ogni giorno.
4: Ogni giorno.
5: Stai ascoltando
4: Radio Formia.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: uscire.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i bisogni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano,

Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
1: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È ricoverata con una serie di fratture all'ospedale San Camillo di Roma una quarantenne di Gaeta, investita la scorsa notte da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere la propria vettura dopo un turno di lavoro in un ristorante della piana di Sant'Agostino. L'incidente è avvenuto alle 2 di notte al vaglio degli agenti della polizia stradale di Formia, intervenuti per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro. L'impatto è stato violento, la donna è stata schiaramentata a qualche metro di distanza dal punto dell'investimento, soccorsa dagli operatori sanitari del 118

Una serie di incendi, in gran parte di origine dolosa, hanno caratterizzato la giornata di ieri e quella di Ferragosto, con notevoli danni al patrimonio arboreo. Un rogo di grosse proporzioni si è sviluppato ieri, poco prima delle 13, a Formia, nelle zone collinari di Costa Mezza e via Acervara, alle spalle del tratto che precede la stazione ferroviaria, chiamando ad una impegnativa operazione di spegnimento, anche nel pomeriggio, i vigili del fuoco di Gaeta, i volontari della Protezione Civile, Ver Sud Pontino di Formia e la Fenice di Gaeta, un elicottero della Regione Lazio e un Canadair. Notevoli danni alla vegetazione della zona. Il giorno precedente, dalle 12 alle 17, tre squadre della Protezione Civile, Falchi Pronti Intervento e una del gemellaggio AIB Fuoristradisti, i carabinieri, forestali e un elicottero della Protezione Civile della Regione sono dovuti intervenire in via Rezzola, alla periferia rurale di San Raffaele a Fondi, dove sono ubicati l'omonimo santuario e la sorgente idrica di Mola Vetere, per domare le fiamme che, sviluppatesi all'improvviso, si erano rapidamente estese alla macchia mediterranea che circonda decine di abitazioni e agli oliveti. Sono state evacuate per misura precauzionale alcune abitazioni sfiorate dalle fiamme. Il bilancio è stato pesante. 5 ettari di territorio sono andati distrutti. Sempre a Ferragosto un altro incendio è divampato a Gaeta, sul costone montuoso alle spalle della spiaggia di Sant'Agostino, devastando la vegetazione lungo il versante della montagna. Due patenti ritirate, due auto sequestrate e 66 persone identificate. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri della compagnia di Formia e delle stazioni di Vendenti nella serata e la notte del 15 agosto tra Formia e Minturno, con particolare attenzione all'abitato di Scauri. All'operazione hanno partecipato i militari del nucleo operativo radiomobile e quelli delle stazioni carabinieri di Formia e Scauri. Complessivamente sono state identificate 66 persone, delle quali 16 con precedenti di polizia, e controllati 29 veicoli. Sono state ritirate due patenti, sequestrati due autoveicoli ed elevate due sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. L'attività dei carabinieri ha riguardato anche il contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Una persona è stata segnalata alla prefettura di Latina quale assuntore, dove si è stata trovata in possesso di una modica quantità di hashish, che è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Inoltre, i carabinieri hanno controllato un'attività commerciale. Durante la notte sono state effettuate verifiche anche nei confronti di 7 persone destinatarie di misure detentive o di sicurezza per accertare il rispetto delle prescrizioni imposte. Movida, strade, litorale, specchio d'acqua, sotto osservazione nelle serate di Ferragosto anche a Ponza e Ventotene. Un'operazione coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, che ha coinvolto i militari delle stazioni delle due isole, i Carabinieri Forestali di Latina e il battello in dotazione alla stazione di Ponza. Sono state controllate complessivamente 111 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, verificati anche 3 automezzi e 2 natanti, sui quali viaggiavano 9 persone. I servizi hanno interessato soprattutto i luoghi maggiormente frequentati, e cioè i centri storici, le zone della Movida e le principali arterie stradali. Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli sono concentrati anche sulle violazioni al codice della strada e sui comportamenti potenzialmente pericolosi, con verifiche mirate alla guida in stato di alterazione psicofisica. Inoltre, sono state effettuate verifiche amministrative anche in 2 esercizi pubblici, un cantiere edile e una struttura ricettiva extra alberghiera. A Fondi, gli agenti del commissariato di polizia hanno denunciato 2 cittadini di nazionalità indiana, ritenuti responsabili a vario titolo di condotte che hanno destato allarme e turbato l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, nella notte tra il 14 e il 15 agosto, la polizia è intervenuta in viale Guglielmo Marconi, in seguito alla segnalazione di 2 persone che stavano creando disturbo. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato i 2 uomini seduti su una panchina. Uno di loro aveva con sé una pistola a salve, ma priva del tappo rosso identificativo, immediatamente messa in sicurezza dagli stessi agenti. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricostruire quanto accaduto poco prima. Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti, i 2 indiani avrebbero attirato l'attenzione di alcuni residenti e passanti a causa del loro comportamento. Uno dei 2 avrebbe inoltre esploso alcuni colpi a salve in aria, generando allarme tra le persone presenti nella zona. Sono apparsi entrambi gli indiani in evidente stato di alterazione riconducibile all'assunzione di sostanze alcoliche. La successiva perquisizione personale ha dato esito negativo, mentre la pistola a salve calibro 9, unitamente ai bossoli e alle cartucce rinvenute, è stata

0: sottoposta a sequestro. Dagli ulteriori controlli è emerso inoltre che i due stranieri non erano in grado di esibire un valido documento attestante la regolarità della loro presenza sul territorio nazionale. Per uno dei due gli accertamenti hanno fatto inoltre emergere anche precedenti di polizia. Entrambi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere, disturbo dell'occupazione o del riposo delle persone e violazioni della normativa sulla immigrazione. È uscito ed è presente nelle librerie il nuovo libro di Gennaro Romanelli, La costa di Gaeta, un'opera frutto di anni di studio, esplorazione e documentazione dedicata alla riviera di Ponente. Pagina dopo pagina il lettore viene accompagnato in un viaggio che parte da Punta Stendardo e raggiunge Punta dello Scarpone, seguendo il profilo della costa attraverso grotte marine, falesie, cale nascoste, fortificazioni, ville romane, monasteri, resti archeologici e paesaggi che raccontano migliaia di anni di storia. L'opera nasce da un'esperienza vissuta direttamente sul mare. Per anni l'autore ha percorso questo tratto di costa sia da terra sia in canoa, osservandolo da prospettive spesso sconosciute ai più, documentando luoghi poco noti e raccogliendo testimonianze che oggi trovano spazio in un volume pensato per valorizzare uno dei patrimoni naturalistici e culturali più preziosi del Tirreno. Tra gli elementi più significativi dell'opera figura la prima mappa integrale della Riviera di Ponente, oltre 100 fotografie inedite e numerosi contenuti esclusivi che restituiscono uno sguardo nuovo sulla costa di Gaeta. Ho sempre creduto che la vera ricchezza di un territorio risieda nella sua storia, nella sua natura e nelle emozioni che è capace di trasmettere, confessa Gennaro Romanelli, autore del libro. Il volume nasce dal desiderio di condividere tutto questo con chi ama Gaeta, con chi la visita per la prima volta e con chi forse scoprirà di non averla mai conosciuta davvero. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro a Formia, spettacolo con Peppe Lanzetta. Una serata tra musica, poesia e memoria. Un viaggio tra aneddoti, musica e racconti di amicizia con Napoli e i suoi protagonisti al centro della scena. È quella che porta a Formia questa sera Peppe Lanzetta, protagonista di Peppe Lanzetta and Friends. Una serata costruita come un racconto nel quale Lanzetta ripercorrerà storie, incontri e momenti di una lunga esperienza artistica accompagnato dalle sonorità della Neapolis Metro Band, formazione guidata da Domenico Mimì Varriale, artista anch'egli profondamente legato alla città di Formia. Il filo conduttore sarà anche quello della memoria, legato a personaggi che hanno legato la propria esistenza anche al territorio formiano. Tra questi ci sono Pino Daniele e James Senese, due protagonisti assoluti di quella straordinaria stagione musicale, due figure che hanno condiviso con Lanzetta un importante percorso umano e artistico. Il ricordo di Pino Daniele assume poi un significato particolare proprio a Formia, dove il cantautore napoletano ha vissuto per molti anni insieme alla sua famiglia. E proprio qui, in via Filippo Sciarra, aveva i Bagaria Studios, il suo studio di registrazione, un luogo nel quale ha lavorato insieme ad alcuni degli inseparabili amici e colleghi che hanno accompagnato la sua infinita carriera musicale. E sarà proprio attraverso racconti, aneddoti e musica che quella storia tornerà idealmente a vivere sul palco dell'Arena Vitruvio. Questa sera Pino Daniele e James Senese non ci sono più, ma restano nelle canzoni, nelle emozioni e nei ricordi di chi ha condiviso con loro un pezzo di strada. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Giorgio Mannarelli, la guardia, classe 98, è stato confermato dalla Serapo 85 anche per la prossima stagione. Con la sua conferma e il ritorno di Velardo Lavezzari, oltre al supporto di De Maria e Reale, il coach marocco avrà a disposizione uno dei migliori esponenti della categoria, pronto a regalare nuove emozioni ai tifosi del Palamarina nella prossima stagione di basket di DR1. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
5: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
6: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
7: Almeno 5 porzioni al giorno.
8: Una porzione sta nel palmo di una mano.
9: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
10: Bravi! E niente sprechi!
11: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
9: nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: l'estate di Radio Formia. Stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima,

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: I heard what you said.

0: one time.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Fornia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
1: Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
3: Ciao a tutti, bentornati qui a Radioformia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Oggi ascolteremo le canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di agosto dell'anno 1993. Non ci sono nuove entrate ma solo qualche cambio di posizione e allora andiamo in ordine ascoltando chi c'è nella casella numero 10. More and More, Capitan Hollywood Project.

Posizione numero 10 per il brano di Capitan Hollywood Project, More and More. Mentre al numero 9 c'è Can You Forgive Her, i Pet Shop.

perde una posizione dal numero 7 alla numero 8 il brano di Tina Turner, I Don't Know What a Fate. E continuando a scalare la nostra classifica, troviamo alla posizione numero 7

posizione numero 7 per Italesa con la loro A Breeder Day. La volta ora dell'ascolto della numero 6 in classifica, Encores, i Dire Straits.

0: stessa posizione della scorsa settimana, la numero 6 per i Dire Straits con la loro Encores. E dopo questo brano vi ricordo che la hit parade degli anni 90 che state ascoltando è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia e via Nerva 16. Vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di agosto dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Il battito animale a Raffa.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere.

Era dunque Raff con la sua Il battito animale alla posizione numero 5 della nostra classifica, che vede invece al numero 4 Devotion Idatura.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
2: Hit Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
3: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3.
4: Sweet di Usura.
5: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat.
1: Gradino più basso del podio, il numero 3 occupato questa settimana dagli Usura con la loro Suite. Invece al numero 2 troviamo All That She Want, gli Ace of

posizione della scorsa settimana, la numero 2 per gli Ace of Base con la loro All That She Wants. Ascoltiamo ora la nostra numero 1 in classifica, What Is Love di Hathaway.

0: era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, What is Love, gli Hathaway. E dopo aver ascoltato la numero uno siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di agosto dell'anno 1993. La nostra parete è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per More and More, Capitan Hollywood Project. Nona, Can You Forgiver, Pet Shop Boys. Ottava, I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Settima, Brigadier Talesa. Sesta, Encores e Dire Straits. Quinta, Il Battito Animale, Raff. Quarta, Devotion e Datura. Terza, Sweet, Gli Usura. Seconda, All That She Want, gli Ace of Base. E sempre prima, What is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade.
3: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: serie.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.